0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: voglio bene a mio fratello Liam. Tanto quanto amo il cibo in scatola.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 3.
4: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.

0: Vorrei essere lo zio strano di voi tutti. Quello che beve tutto il tempo e si veste leopardato.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni. Solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileni.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Carrefour.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
19: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
23: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Ufficio Case Smarrite?
26: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
25: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
26: Mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
1: Lo rifacciamo?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E ora passiamo al cancro.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 6:28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il loro quartier generale occupato nel Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che conclude col lancio di missili intercontinentali ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Con il crescente disimpegno degli Stati Uniti, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi la responsabilità di leadership della NATO in Europa, in linea con il potenziale economico e militare della Germania. Ma Trump in serata ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è dato in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% delle previsioni d'autunno, con l'inflazione al 3,2%. Anche per il 2027, ribasso dello 0,6%, il ministro Giorgetti si è detto ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti deroghe al patto di stabilità. È morto ieri sera Carlo Petrini, detto Carlin, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica. Petrini aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
17: Buongiorno, buon venerdì.
18: Esatto, è venerdì, venerdì 22 maggio.
17: Oh yes.
18: Mesi e settimane che volano velocissimamente, sì, l'estate sì, dietro l'angolo, sì, i nostri sì, concerti che ci aspettano.
17: E noi siamo già là.
18: E noi siamo già là. E sì, voi dove siete?
17: Voi siete lì, avete acceso la radio e siete pronti per andare a lavorare, per andare a scuola, per grattarvi la pancia tutto il giorno. Non so, ditecelo al 342-4141-411 se volete che vi dica cosa faccio io nelle prossime ore. Alle 11 ho appuntamento col dentista. Pulizia dei denti, così stasera quando mi esibisco con la band ricevo applausi non solo per il grande valore artistico, certo, ma anche per il bel sorriso.
18: Anche per la detartrasi, diranno, ma che bella detartrasi che hai fatto, complimenti.
17: Sì, sì, li sparaflescio con i miei denti.
18: Hai
17: stasera,
18: capito? Oh, c'è anche il nostro Patrizio, che per l'ultimo giorno questa settimana è con noi in regia. Se poi vuoi restare anche la prossima, voglio dire, accomodati.
17: No, non vede l'ora di
19: stamattina
17: tornare.
19: La vedo dura.
17: No, no, non vede l'ora,
18: Nico,
17: di tornare al suo orario.
18: Il perché... silenzio di Nico Carminati, che no, questa settimana giustamente non si è fatto vedere e sentire, perché aveva diritto ad un po' di riposo, perché noi siamo impegnativi, c'è da dirlo.
17: Insomma, aveva dei giorni di ferie, ne aveva accumulati tanti, li ha presi, li prende sempre nel periodo del suo compleanno per sparire dalla circolazione.
18: Era il suo compleanno?
17: Settimana scorsa, questa settimana.
18: Quanti compleanni, pensa? Hai anche visto? Questo compleanno, sì, buonanotte, questa settimana, se non mi sbaglio, possiamo fare gli auguri anche se a distanza, è il compleanno di Ketty Passa, la nostra collega del weekend.
17: È vero,
18: quindi tanti auguri Ketty.
17: Bene, allora che facciamo? I Queen aspettano di...
18: Direi play di partire, game, direi di game, partire, sì. Tra poco poi sarete voi a giocare,
17: okay.
18: Perché l'ultima è Indovina la Rockstar della settimana.
17: E c'è un disco per voi.
18: E c'è un disco,
17: attende.
18: E c'è un disco.
17: Let's go! Ho detto Queen? Avevo detto Queen!

0: E questi erano gli Aerosmith con Eat the Rich, qui in Rock and Talk.
1: Eat the Peachy, Eat the Peachy.
0: Eat the Rich, magna dei ricchi, che sono buoni,
2: sì,
0: al
2: quindi,
0: forno. Infatti.
2: Quindi Aerosmith e non Queen, ma non sono io lo stordito. Il computer è fermo su un pezzo che è andato in onda molto, molto prima.
0: E siamo
2: e adesso
0: storditi,
2: è fermo. Abbiamo la tecnologia che rema contro.
0: Tecnologia, invece, sì, quella.
2: Invece
0: proprio.
2: I compleanni ce li siamo scritti su un foglietto, giusto?
0: Sì, no, io proprio sulle mani, guarda.
2: Ah,
0: perché erano due, entravano.
2: Okay.
0: Se fossero stati tre già sarebbe stato un problema, ma per due c'era posto. Bernie Taupin, il grande paroliere di Elton John, 76 anni per lui. Cosa sarebbe stata la carriera di Elton John senza Bernie? Non vorrei, insomma, essere polemico, però comunque deve molto a questo signore che ha composto alcuni dei pezzi più grandi della storia del rock. E poi c'è Morrissey, che compie 67 anni, in gran forma per i due concerti che terrà a luglio in Italia, il 19 al Lake Sound Park di Cernobbio, il 21 in Piazza Alfiere d'Asti, due show targati Virgin Radio.
2: Ricorrenze che riguardano solo il passato remoto. Partiamo dal 1955, la polizia cancella il concerto di Fats Domino, che deve tenere al Ritz Ballroom di Bridgeport nel Connecticut, perché sostiene che provocherebbe disordine da parte dei giovani. Hai capito, queste teste calde, appassionati di rock and roll. A proposito di rock and roll, 1958 Jerry Lee Lewis arriva all'Heathrow Airport di Londra per iniziare il suo primo tour inglese. Lo accompagna la moglie e terza cugina tredicenne Myra. Riesce a fare due date, dopodiché il tour è cancellato a causa della stampa che ritiene scandaloso quel matrimonio, comprensibilmente. Nel 1965 i Rolling Stones si esibiscono allo stadio di Fresno in California con in apertura i mitici Birds. Ticket to Ride dei Beatles, oggi, sempre nel 1965, è il primo singolo dei Beatles a raggiungere la prima posizione della classifica americana. Poi nel 68 l'album dei Cream, Disraeli Gears, diventa disco d'oro. Infine ancora loro, Rolling Stones, di cui parleremo fra poco ancora una volta. 1971 l'album Sticky Fingers dei Rolling Stones, quello con la cerniera vera in copertina, è numero uno nella classifica americana.
0: Eccolo, sulle mani tu non avresti potuto scriverla tutta questa roba,
2: no,
0: avresti dovuto,
2: no,
0: avere le mani,
2: esatto,
0: del buon Pippo Baudo, pace all'anima,
2: esatto,
0: sua.
2: Vero.
0: Ecco, vero? Va bene, dai, siete su Virgin Radio in Rock and Talk, ci potete vedere sul canale 717 di Sky e 68 di TV Sat.

0: Questi erano i Lipa, I Was Never There, in Rock and Talk su Virgin Radio, e da una giovane band condotta da Jack Balfour Scott, che è un grande cantatore, insomma, nonostante la giovanissima età, parliamo di uno che invece potrebbe insegnargli la vita a Jack Balfour Scott.
1: Lo avevo accennato poco fa che saremmo tornati sui Rolling Stones, in realtà soltanto sul cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger, che fino a qualche ora fa era dalle nostre parti. Si è conclusa, la notizia è freschissima, ma riguarda qualcosa che è successo mercoledì sera. Si è conclusa in modo insolito e senza alcun trattamento di favore la permanenza della leggendaria rockstar Mick Jagger sull'isola di Stromboli. Lui ama l'Italia, lo sappiamo, ma era qui per un motivo preciso. Nella serata di mercoledì, un party privato organizzato per celebrare la fine delle riprese di un film intitolato Three Incestuous Sisters, sì. Che titolo, mamma mia,
0: di Alvaro Vaca,
1: sì, esatto, sì. È stato interrotto dall'intervento dei carabinieri per il mancato rispetto delle normative locali sulla quiete pubblica, quindi facevano un gran casino. Aspetta, l'evento, scusate, si stava svolgendo in un locale dell'isola per festeggiare la conclusione dei lavori, appunto, della pellicola, che vede nel cast lo stesso frontman dei Rolling Stones insieme a star internazionali tipo Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor e anche la strepitosa Isabella Rossellini. Intorno alla mezzanotte i militari dell'arma sono giunti a seguito di alcune segnalazioni dei vicini, dei residenti della zona. Gli abitanti hanno denunciato la violazione dell'ordinanza del comune di Lipari, la quale vieta tassativamente la diffusione di musica nei locali durante la serata del mercoledì per garantire il riposo e tranquillità dei cittadini. Quindi stavano facendo un gran casino, no? Quando i carabinieri sono arrivati lì, hanno visto che c'era una cassa di piccole dimensioni che andava e senza dare troppo disturbo.
0: Sì, sì, ma le regole la cassa sono Bluetooth regole da casa, mi
1: esatto, Jagger, sì, ovviamente. Sì, sì, sì. Ma le regole sono regole, quindi i carabinieri si sono visti costretti a interrompere la festa. Lui è salito sul suo elicottero personale, se ne è tornato a casa. E allora,
0: quindi cos'è che hai detto, senza nessun trattamento di favore?
1: No, e lui non ha detto,
0: cioè, non lo so, se n'è andato col volo privato, è finita la festa.
1: Ho capito, ma non è che ha detto voi non sapete chi sono io, come quello sportivo che si è spacciato per il nipote di Pinco di Paolo.
0: Ho capito, quello dici tu, cioè ha riconosciuto il fatto che la festa fosse a volume alto, lui.
1: No,
0: se n'è proprio andato.
1: Se n'è andato, ha detto, ecco. Qualcuno si è fatto una mezza risata. Adesso a Lipari ci sono delle, come posso dire, delle polemiche.
0: È uno scandalo, uno scandalo.
1: Vabbè,
0: su.
1: Allora, ma parliamo di vicini.
0: Oh.
1: Vicini, vabbè, le regole vanno rispettate, va bene. Ma vicini rompipalle, cioè, volevo dire,
0: ne abbiamo?
1: Rompimaroni, ne avete voi? 342-4141-411.
0: Ma tu sì. Mi stai provocando?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: stai mettendo il dito nella piaga,
1: tu? Tu ne hai. Uno che vale 10.
0: No, perché? Chi ti ha detto? Assolutamente no.
1: Ce ne parla tutti i giorni.
0: Vado d'accordissimo con i miei vicini.

0: Il mio vicino non mi vuole dare il permesso per tenere le galline, che io ti avrei libere e felici.
1: Maledetto di un vicino, ma no, io farei carte false per avere le galline
2: come intorno
1: a me.
2: Ma poi chi è che non ha le galline come animale da compagnia? Ma voglio dire, oramai è popolarissime.
1: Hai tutta
2: in tutti
1: la nostra
2: condomini.
1: Comprensione, guarda, pazzesco.
2: Police on my back.

0: Certe volte quando il volume è un po' alto si rischia l'intervento dei vigili, della polizia. Può succedere, può succedere quando i rapporti tra vicini sono particolarmente tesi. Police on my back, qui su Virgin Radio. Parlavamo di vicini molesti, ne abbiamo. E allora c'è Francesca che scrive: la coppia che abita sopra di noi a volte mette musica classica a volume altissimo per fargli capire che il volume è troppo alto. Allora mio marito cosa fa? Mette ad altrettanto alto volume musica metal. Tempo 10 secondi, la musica del piano di sopra si abbassa. Dice Francesca: non serve litigare, basta farsi capire. È vero, non bisogna fare queste cose misere di andare lì bussare, urlare, ripagare con la stessa
1: abbiate
0: moneta.
1: Abbiate pazienza. Cosa pagherei per avere vicini che tengono la musica classica ad alto volume e le galline intorno? Ma stai scherzando.

0: Quando il 5 luglio verranno in Italia, suoneranno a Milano all'ippodromo Snaila Maura, io ai Foo Fighters gli chiederò se vogliono venire a abitare a fianco a me, perché non sarebbe male avere galline e loro rock and roll vicino.
1: Come no? Sì, e sì, poi Dave Grohl è anche bravo a fare il barbecue.
0: Allora,
1: cioè, alla fine ci fai pure un bel pollo arrosto, capisci? Unisci l'utile al dilettevole.
0: La mia vita farebbe un salto di qualità. I Pretenders, che bella questa, Back on the Chain Gang. I found it.

0: E vedi che si usavano le giacche jeans larghe negli anni 80, come quella di Chrissy Hynde nel video che stiamo vedendo su Virgin Radio TV. E io oggi, come vedi, sfoggio un look molto anni 80 con questa giacca un po' oversize. È vero.
1: Negli anni 80 mi rifiutavo di uscire per strada perché si vedevano cose che non si potevano vedere.
0: Senti, ci abbiamo un informatore che vale più a dire, guarda, che non dico che siamo allo stesso livello di Buccero, ma quasi a livello di aneddoti musicali. Jeff da Firenze, che ci dice? Gio Bonamassa, sapete che ha fatto? Per gestire Vicini Rumorosi si è messo a suonare la chitarra come un pazzo e Gio Bonamassa lo ha scritto nel suo profilo social nel 2024. Sì.
1: Adesso il traffico.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai. C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia. Tempo speso bene.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
10: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
10: Sono le 7.
12: It's 7 a.m.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Traffic.
14: La situazione su strade e autostrade sulla tangenziale ovest di Milano. Un incidente causa 4 km di coda tra la statale 494 Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della 8 Milano-Varese. Un incidente si è verificato sulla A15 Parma La Spezia allo svincolo di Pontremoli procedendo in direzione La Spezia. Code per traffico intenso a Roma sul tratto urbano della A24 in colonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est e sulla A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Segnalato un incidente anche sulla A1 Roma-Napoli tra il bivio per la A24 e la diramazione Roma Sud procedendo in direzione Napoli. Nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole code per incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione della capitale. Infine sulla statale 87 Sannitica si procede a rilento per un incidente a Larino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: La band di oggi viene dagli Stati Uniti, vi abbiamo detto almeno un miliardo di volte che secondo Eddie Van Halen... No, questo devo leggerlo
0: dai,
1: dopo.
0: Non spoilerare.
1: Questo devo leggerlo
0: ma
1: dopo.
0: Ma cosa fa?
1: Vabbè, avete già indovinato. Allora fate l'800-324-330.
0: Ma scusa un attimo, praticamente hai già letto il primo indizio.
1: Sì.
0: Fammi capire un attimo qui come sta la situazione. Vabbè,
1: primo
0: perché vi vuole dare una mano che venerdì, anche perché abbiamo questo Beautiful Live, ventesimo anniversario dei 30 Seconds to Mars.
1: Va dato
0: allora...
1: via anche oggi, insomma. Va dato via anche oggi.
0: L'album.
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: Di questo stai parlando?
0: No, che ne so io così. E allora.
1: non solo, anche il pacco, contenente,
0: contenente t-shirt, portapasso e cappellino, ma noi non lo facciamo apposta.
1: No.
0: Se di tanto in tanto così percepite un doppio senso, è perché questa è comicità,
1: è
0: proprio
1: maliziosi.
0: Da stand up comedy, cioè ci viene così naturale, spontanea.
1: Cappellino, portapasso, poi la pergamena, poi il
0: basta,
1: t-shirt.
0: Basta, quanta roba vuoi dare? Poi devi mettercela di tasca tua,
1: l'estate, anche
0: se vuoi, filale, ma un bel pareo, magari col tempo lo vedremo.
1: 800 324 330.

0: Red Hot Chili Peppers in Rock and Talk su Virgin Radio accolgono il nostro ultimo caprone della settimana.
1: Indovina chi?
2: Il suo nome.
1: Indovina la rockstar del giorno.
2: Chi è?
0: Alessandro da Roma.
2: Oh, un tuo vicino ragazzi, di casa.
3: Buongiorno.
2: Ciao Alessandro.
3: Ciao.
2: Come stai? Tutto
3: ciao.
2: Bene?
3: Sì, tutto alla adesso va alla grandissima proprio.
0: Oh, adesso
3: perfetto.
0: Proprio ti sei rovinata la giornata, lo sa. Cioè, se era cominciata bene, mo proprio, guarda.
2: Si sono ritrovati questi due. Andavate a scuola insieme, dillo.
0: Allora, io no, di Alessandro a Roma ne conosco uno che è un mio amico, cioè, diciamo un amico d'infanzia, figlio di amici dei miei, che adesso tra l'altro è diventato un pezzo grosso delle,
2: okay, quindi?
0: Delle pubbliche relazioni in una grande azienda,
2: ma
0: non lo vedo da un pezzo, non
2: vabbè,
0: è lui, non credo.
2: Lui. No, che delusione. Vabbè, senti,
0: ti occupi
2: Alessandro
0: di automotive tu, Alessandro?
3: No,
0: sei tu, non sei tu.
3: Sono grosso, ma non sono un pezzo grosso.
2: senti Alessandro, hai già indovinato l'indizio che la prima parte dell'indizio che ho dato prima ti ha aiutato? Sai già, sai che altre
3: sì. Allora no, però anche perché non ho sentito che stavo parlando con Nico, però ma tanto
0: con chi stavi parlando?
2: Con chi stavi parlando?
0: Con Nico. No, non era Nico, era Patrizio.
3: Patrizio.
2: Sapete che al 342-4141-411 qualcuno ha già indovinato.
0: Sì, ma
2: incredibile. Allora, il primo indizio è questo.
1: Indizio 1.
2: La band di oggi, dicevo, viene dagli Stati Uniti. Abbiamo detto almeno un miliardo di volte che secondo Eddie Van Halen in questo gruppo suonano i migliori musicisti del pianeta. Tra l'altro tutti ex Session Man.
0: Sì.
3: Benissimo, perfetto.
0: Fantastico. Perfetto, Alessandro proprio è a cavallo, direi.
2: Andiamo al secondo.
1: Indizio 2.
0: Adesso te lo do io, un bel indizio. Allora, Riccardo, perdonami, ma questa volta ho voluto fare un po' da me. Ok, ma non si arrabbierà Riccardo Buccero se ti dico che c'è una bizzarra installazione in mezzo al deserto del Narnib, quindi siamo in Namibia, ideata da un artista che si chiama Max Sidentoff. Si tratta di un impianto audio alimentato da energia solare che riproduce in loop infinito, quindi non smetterà mai di suonarla, una loro canzone probabilmente la più famosa dell'inizio degli anni Ottanta. È Namibia.
2: Andiamo al quarto,
0: dai.
1: Indizio 4.
2: Questo silenzio, questo vuoto. Allora, ricordi il nome del cane di Dorothy, protagonista del Mago di Oz?
0: No, vedi
2: che la storia
0: dell'installazione del deserto è perché quando si parla di arte e di cultura le persone non reggono, e lui Alessandro
2: caduto,
0: poverino non ce l'ha fatta, cioè siamo passati, capito, dai vicini molesti con le galline all'installazione temporanea. Tu capisci che un ascoltatore normale non regge il colpo.
2: Si chiama questa schizofrenia.
0: Si chiama sì, bravo, questo è disturbo della personalità. Devo dire che io potrei raccontare lunghe esperienze in merito. Comunque no, dai, torniamo seri, aspettiamo il nostro amico Alessandro che è tornato in...
2: Alessandro, sei sempre tu?
0: Ecco, Alessandro,
3: sì, sono io. Allora,
0: se fa così Alessandro, io tanto te vengo a chiappare che sto a Pier Treno a mezzogiorno, allora, arrivo a Roma, poi mi...
2: Dicevo, il cane di Dorothy, protagonista del Mago di Oz, si chiamava come loro, è il nome d'arte del più famoso comico di Napoli, però senza l'accento, quale sarà mai
0: Alessandro?
3: Sì,
2: quindi sono i...
3: Forse,
0: cioè,
3: i Toto.
0: Africa, quella
1: oh,
0: era...
1: yeah, hai vinto
2: Alessandro, definisciti
0: in che senso?
3: Vabbè.
2: No, abbi il coraggio di definirti, ci vuole coraggio, lo so.
3: È giusto, un pezzo grosso, diceva prima Francesco, no, un grosso caprone.
2: Un grosso caprone.
0: Senti, okay. Ma di che ti occupi tu Alessandro, già che ci è venuta la curiosità a questo punto, diccelo,
3: sì. Allora, io sono avvocato tributarista, difendo i contribuenti vessati da...
0: Oh, Alessandro, stai là,
2: se
0: stai là.
2: Il tuo numero?
0: Sì, sì. Cioè, sempre bisogna tenerselo buono, sì, Alessandro, sì, sì. Non si sa mai,
2: Va bene, passa una bella giornata, un bel weekend.
3: Grazie, ragazzi.

0: Ma quale avvocato? Sei un caprone di prima mattina e di venerdì.
1: Hai vinto? Ma forse sono i Toto, l'Africa è Toto. Boh.
2: No. Oh ragazzi, dopo sti due indizi avrei chiuso la telefonata pure io, guarda.
3: I Toto caprone, Africa caprone!
4: Tutti, lo sapevano tutti.
5: No raga, praticamente lui che ha fatto? Ha aperto Google, sarà confuso, avrò chiuso la chiamata, esatto, mentre apriva Google. Cioè. Oh, capita, quando fai più cose col telefonino, capita.
6: Comunque incredibile, sì, abbiamo mandato in onda Hold the Line ed è caduta la linea.
7: Esatto. No, e poi guarda, con la storia di Totò senza l'accento ci siamo superati, no, lì, con quell'indizio ci siamo superati, ragazzi. Arrivano i Muse con Be With You.

0: Spettacolo, Muse, Be With You su Virgin Radio. Allora, facciamo i conti: idraulici, elettricisti, impiegati statali, meccanici, baristi, ne abbiamo, e stamattina
1: avvocati
0: abbiamo
1: tributari.
0: Scoperto di avere anche nella nostra famiglia un avvocato tributario.
1: Sempre utilissimo. Non si sa mai. Bene, quindi Virgin Radio, la vostra radio preferita, ed ogni giorno, qualunque lavoro facciate, ovunque voi siate, in qualunque direzione stiate andando,
0: ditelo a tutti!
1: Bravi!
0: Ditelo a tutti e allarghiamo sta famiglia.
1: Sempre più grandi.
0: Yes!

0: Questo è il rock and roll che mi piace, quello degli Offspring su Virgin Radio. Li avete ascoltati con Come Out and Play.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Voce, basso e chitarra di una leggendaria band inglese, il giorno in cui fece registrare un brano a Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, avrebbe dichiarato non si adattava bene alla dinamica generale dell'album e l'abbiamo scartato. E tra le ultime news che trovate sul nostro sito virginradio.it, se siete curiosi di scoprire chi è lui.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
22: Chi è?
21: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
22: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
21: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
23: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Fountain DC dall'Irlanda, Bug, questa è Virgin Radio Rock and Talk, l'ultimo della settimana. Quindi...
1: Bug?
0: Sì, esatto.
1: Quello che, beh, il bug per me è, capisci, è pane quotidiano. Io
0: sì,
1: vivo sempre di bug.
0: Sì, sì, sì, e chi non ha dei bug in testa? Persino Riccardo Bucero.
1: Oh, però Bucero mica tanto, perché Bucero addirittura è arrivato ad un livello superiore, ovvero collegare due puntate, cosa che non era mai successo prima nella storia di Rock and Talk. Siamo arrivati oramai a livelli di tecnologia.
0: Una frase che l'ha colpito
1: proprio.
0: E non riesce,
1: sì,
0: a togliersela,
1: sì,
0: dalla testa.
1: Da quando hai detto, a parte che, insomma, voglio dire, è raro che lui pubblicamente in una riunione faccia un complimento e ti ha fatto un complimento.
0: Sì, sì.
1: Io sono anche un po' invidioso, ma lo devo, sono rimasto male, che a me non ha detto niente, a te sì. Però vabbè.
0: È anche raro che io dica qualcosa che colpisca.
1: Oh,
0: e
1: esatto.
0: Quella frase, mi sono sempre parlato, ma non mi sono mai ascoltato. Gli è rimasta impressa.
1: Senti.
0: E tra l'altro, ve lo posso garantire, non l'ho rubata a nessuno.
1: Bravo, ma dai, presa
0: farina...
1: il film d'Almodovar, di la verità.
0: È farina del mio sacco.
1: Sì.
0: È stato un momento di ispirazione totale.
1: Va bene, va bene. Allora,
0: e quindi l'ha colpito a tal punto che propone di andare
1: oltre. Propone, è una cosa molto intelligente, ovvero che la puntata di oggi è figlia di quella di ieri. Quindi la frase, la tua frase, mi sono sempre parlato ma non mi sono mai ascoltato, ho avuto il merito di farci e farvi fare una riflessione, ma ovviamente una frase può fare tanto altro.
0: È vero.
1: Vero? Può far divertire, mm-hmm, può far arrabbiare, può, sì, far capire, può far decidere, sì, intristire, sbloccare,
0: sì,
1: e chi più ne ha più ne metta.
0: Io
1: e...
0: le frasi che trovo nei cioccolatini famosi invece mi fanno cadere le braccia. Ho detto braccia, eh?
1: Oh, e dove le trovate queste frasi motivazionali che vi hanno cambiato la vita? Le hanno pronunciate, che so, parenti, speaker radiofonici, presentatori,
0: filosofi,
1: televisivi, rockstar, pubblicità, muri, cioccolatini, quello che volete.
0: 342-4141-411.
1: Sì.
0: In these arms.
1: Anche questa, eh?
0: Anche questa, eh?
1: In queste braccia.
0: Sembra uscita da un cioccolatino, questo.
1: Questo braccio può,
0: chi
1: essere,
0: sono?
1: Può
0: sono?
1: Essere piuma o può essere ferro.
0: Ah, questa lo so di che, lo so. È del tuo vicino di casa che aveva le galline.
1: Esatto, sì, sì, sì, proprio del tipo che aveva,
0: sono
1: le galline.
0: Bon Jovi, allora, le frasi che vi hanno fatto riflettere, che vi hanno ispirato, che vi hanno fatto cadere
1: che
0: le braccia.
1: Che vi hanno colpito, proprio, che vi hanno colpito.

0: il nostro rock ambassador John Bon Jovi in Disarms qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, frasi motivazionali che vi hanno colpito, pronunciate da celebrities ma anche da amici, parenti, insomma. Partiamo da Mirko da Venezia, che dice: mio nonno mi diceva sempre: fai attenzione perché la vita è un fulmine, ma prenderla in quel posto è un lampo. Ecco, vabbè, vedi la saggezza veneta, bravo, bravo.
1: E questa non l'ha trovata nei cioccolatini. Ma allora, frasi che vi hanno colpito o che avete fatto vostre, che avete che utilizzate magari anche quotidianamente, come Marino che dice: la sua soddisfazione, lo dice ai clienti, ai suoi clienti, la sua soddisfazione è il nostro migliore premio.
0: Beh sì,
1: ecco, però loro, i clienti, non sanno che è di Lino Banfi e non è di Marino.
0: Sì?
1: Eh sì, questo,
0: ah, sì,
1: lo ammette lo stesso Marino, che è un ladro di frasi motivazionali.
0: Senti, frasi motivazionali, citiamone qualcuna importante. Per esempio il Dalai Lama, che una volta disse: un solo piccolo pensiero positivo al mattino,
1: sì,
0: può cambiare l'intera giornata.
1: Ah, allora, lui cosa vendeva?
0: No, allora aspetta. Allora, io devo dire che sono sempre stato un pessimista. Stimo moltissimo il Dalai Lama, sì, ma non è così semplice convincermi. Però è vero, se tu la mattina ti alzi con il piede sbagliato, sì, ma pensi a qualcosa di bello che succederà o che potresti fare durante la giornata, già le cose vanno meglio, è vero. Quindi Dalai Lama, hai ragione.
1: Tipo venire qui,
0: esatto,
1: e incontrare Nico Carminati. Ecco,
0: e fare questo. Una bella puntata di Walk and Talk con Nico Carminati. Ti cambia la giornata, oh. E sono piccole cose, piccole soddisfazioni.
1: Questo può cambiare la giornata. Un gran bel pezzo di Paul McCartney e Ringo Starr. The place we

0: Quante stelle, quante stars, Paul McCartney, Ringo Starr e fra poco i Dire Straits che ci raccontano quella volta che hanno citofonato Elvis, Colin Elvis.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto, allaccia la libertà!
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Virgin Classics 1991.

0: le tante storie di chi andava a Graceland a citofonare, rispondeva alla domestica e diceva: no, in questo momento Elvis non c'è, può ripassare più tardi che a cantare. Allora, frasi che vi hanno colpito e sono rimaste un po' lì per sempre nella vostra memoria, nel vostro cuore,
1: che vi hanno fatto riflettere.
0: Oh, Silvia.
1: Ciao Silvia.
0: Vi racconto che la buon'anima di mio suocero diceva sempre: prima di parlare, avvertiti. Ed è rimasta una frase storica in famiglia. Ah, nel senso che a volte uno non si rende conto di...
1: Non conta né 3 né 10. Bella anche
0: avvertiti.
1: Questa, bellissima, anzi la leggo lentamente così la capiscono tutti. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
0: Sì, vabbè, questa è copiata, ragazzi.
1: Meravigliosa, non fosse che ci sono elementi, per fortuna non sono tantissimi, che il mondo lo vogliono cambiare in peggio.
0: No, ma sai chi l'ha detta questa? Aspetta, ma è il Mahatma Gandhi l'ha detta, scusa.
1: Gandhi,
0: certo.
1: Ma dove le trovava quelle frasi lì? Gandhi era esperto, ne
0: Gandhi
1: tirava fuori.
0: Dalai Lama, dovremmo solo imparare, imparare. Oh, e impariamo anche da Rock, che ogni tanto ci sorprende, come stamattina, perché arriva
1: un nuovo singolo?
0: Sì, il nuovo singolo dei Nate Empathy's Evolution.

0: È una canzone, dicono i Nat Imbattibs, che non si preoccupa dell'obiettivo, pensano che l'imperfezione e l'autenticità stiano diventando sempre più preziose ed è sicuramente qualcosa che li attrae. Non sappiamo ancora quando uscirà il loro nuovo album, ma questa dovrebbe essere nell'anticipazione, tra l'altro disco o comunque materiale musicale che avrebbero registrato nello studio del Northamptonshire, dove è stato prodotto il loro album di debutto.
1: Però, senti, prima abbiamo ascoltato Paul McCartney, sì, e poi Ringo Starr, adesso ascoltiamo John Lennon. Life is what happens to you while you're busy making other plans, è la frase preferita di Roberto, che vuol dire la vita è quello che ti succede mentre stai facendo altro.
0: Verissimo, John Lennon proprio ha detto la frase più azzeccata del secolo, guarda. Sì.

0: La mia preferita di Bruce Springsteen, ve lo siete segnato, vero? Okay. Momo
1: Aspetta,
0: segno, hanno
1: segno
0: detto.
1: Sua mano.
0: Tutti hanno detto Momo segno.
2: Va bene, questo è il boss e tra poco le breaking news del TGCon 24.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Da Carrefour, 96 ore scontate.
7: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 8.
14: It's 8 a.m.
13: TGCon 24, breaking news.
15: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri, nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCon 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, non
16: sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV-Line!
16: Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua?
1: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra il bivio per la A15 e Fidenza in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli per 4 km tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud. Sulla A14 invece 1 km di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto. 2 km di incolonnamenti per traffico intenso sull'A22 tra Carpi e il bivio per l'autosole viaggiando verso Modena. Infine sulla statale 7 Ter Salentina si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Erchie e Guagnano in direzione dell'incrocio stazione di Surbo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
18: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Io mi segno tutto quello che dice Antonello Piroso, tutto, e poi lo attacco al frigorifero. Ci sono alcune chiuse particolarmente, alcune chiuse di suoi interventi che sono entrate nel mio lessico. Zio Cannolo, per esempio, è diventato il mio intercalare. Sì. Io quindi non posso fare altro che ringraziarlo.
19: E infatti, quando c'è Antonello, c'è un altro hashtag molto popolare dalle nostre parti, Momo Segno. Allora, quindi Antonello potrebbe contribuire sicuramente citandoci chissà quanti autori.
0: Con la sua ampia cultura,
19: con la sua cultura incredibile, vastissima. Anche oggi accenderemo i riflettori con lui sull'attualità. E alla fine di una settimana si sa, ci sono sempre molte cose da raccontare. Quindi non perdete l'appuntamento con il Cavaliere Nero tra poco.
0: Sì, ma mi raccomando, cioè, sappiate, non spaventatevi, ci sono anche delle ottime canzoni nell'ultima parte.
19: Ci sono anche quelle. E meno male, perché ne godiamo tutti insieme. Come la prossima che ci riporta proprio al 2000 con un pezzo che non è mai invecchiato in realtà, Minority dei Green.

0: Sarà perché ricorda un po' l'Irlanda. A me questa canzone l'ascolto più volentieri
1: davvero,
0: con una birra in mano, ecco.
1: È vero, c'era un che di folk irlandese, è vero, sì. Non è che lo mettano dappertutto poi, no, Green Day, no, comunque infatti. Bene, siete con noi in Rock and Talk qui su Virgin Radio. Potete seguirci anche su Virgin Radio TV, a canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Adesso arrivano The U2 Song of the Future.

0: E il futuro è donna in questo pezzo degli U2 dedicato a Sarina, una delle vittime, insomma, delle proteste in Iran. Qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Che trasmissione, ragazzi, vi abbiamo mandato in onda i Meta Beatles e poi No Surrender e poi il nuovo singolo Evolution dei Nothing But Thieves, ma il meglio deve ancora arrivare. Fra poco su Virgin Radio, Antonello Piroso.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
11: Joe, ma che dici, sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
21: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
20: E teniamo lo scontrino.
21: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
20: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
22: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
23: Sì.
22: Quando ti dicono che è misura.
23: Sì.
22: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
24: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
23: Pour moi?
24: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
25: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
26: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
27: E con lui si chiude il cerchio di questa settimana che abbiamo dedicato all'approfondimento sui fatti più importanti insieme ad Antonello Piroso. Quindi eccolo qui in Rock and Talk, il Cavaliere Nero.
1: Rock and Talk.
5: Buongiorno.
27: Buongiorno.
6: Sì, grazie a Dio. Sì, buongiorno. Sì. Perché non mi sentite?
5: No.
27: Sì, no. Per un attimo pensavamo un attimo. Di non sentirti.
5: No, tutto bene adesso.
27: Pensavamo.
6: Sì. Ma voi non dovete avere dubbi, non dovete attivare quelle due sinapsi che ci avete. Io poi sono alla radio, sono in cielo, in terra, in ogni luogo, lo dovreste sapere, quindi andate in pace. No, non andate in pace perché devo ancora cominciare. Vabbè, oggi devo dire sono stato colpito fra i tanti da un titolo in prima pagina sul Foglio diretto dal civilissimo Claudio Cerasa, e il titolo è il seguente, virgolette aperte, sono tutti pippe, chiuse virgolette, bambini all'ascolto, mi dispiace, non è una parola da usare, però se la usa Carlo Calenda, vediamo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: shame. The Funeral, questo era Youngblood su Virgin Radio.
1: Antonello Piroso su Virgin Radio.
2: Allora, parliamo un attimo della politica dei cespugli. I cespugli sono nel linguaggio convenzionale dei giornalisti che si occupano di cose politiche. I cespugli sono i partitini, i movimentini, no? Quelli che nei sondaggi regolarmente ballano intorno al 3-4%. Quindi, nell'ordine, Vannacci, Futuro Nazionale, poi abbiamo Calenda, Azione, e Matteo Renzi, Italia Viva. Insieme, a seconda delle rilevazioni, a seconda dei periodi in cui le rilevazioni vengono fatte, sono tutti lì. Uno, adesso Vannacci sta verso il 4, Calenda poco più del 3, Italia Viva di solito regolarmente sotto il 3, tant'è vero che in un'intervista che vi segnalo di Roberto Vannacci alla Stampa, l'ex generale Vannacci, il quale dice: adesso si discute di legge elettorale, altro argomento che frega niente a nessuno se non ai partiti, perché i partiti devono cercare di fare leggi a ogni legislatura per cercare di rimanere al governo o impedire attraverso un'altra legge elettorale che ci vada al governo il proprio avversario, perché le leggi elettorali non si fanno per dire cerchiamo l'assetto governativo migliore, no, facciamo la legge per garantire il nostro potere nel momento in cui siamo a Palazzo Chigi, e questo vale per tutti, destra, centro, sinistra, si fanno le leggi ad hoc, e se proprio non riesco a farla in modo da rivincere io, devo fare una cosa, una baracconata normativa. Adesso il premio di maggioranza alla coalizione non sarà del 40%, sarà del 42%, ma insomma, dice Vannacci, mettano lo sbarramento, perché ci dovrebbe essere anche uno sbarramento, no? Se non prendi più del 3%, del 4%, in Germania è il 5%. Se in Germania un partito non arriva al 5% a livello nazionale, non piglia manco un rappresentante. Sarebbe anche equo farlo in Italia, ma non fa nulla. Dunque, Vannacci dice, io non ho paura, come generale Vannacci, di Futuro Nazionale, non ho paura, mettano lo sbarramento dove, tanto lo metteranno al 3, dice Vannacci, per favorire Calenda, perché Calenda è quello che rischia di più se lo sbarramento fosse al 4. In realtà, se lo sbarramento fosse al 4, rischierebbero tutti, secondo me, Vannacci, Calenda e pure Renzi. Ma comunque sia. La cosa però curiosa dell'intervista di Vannacci è che dice che nel suo partito vige una regola: il capo decide e tutti gli altri si conformano. Detto testuale, quindi decide lui, nel suo partito non c'è un dibattito, decide lui, lui è il leader che ha la visione del futuro chiara e gli altri o aderiscono o prego, quella è la porta. Per carità, io sono convinto che in qualsiasi situazione alla fine bisogna arrivare a una decisione. Però la democrazia, anche all'interno dei partiti, sarebbe quella per cui ci mettiamo in una stanza, si ascolta e poi si decide, nel senso che poi alla fine comunque una linea politica bisogna esprimere. Nel suo partito decide lui per tutti. Vi va bene? Bene. Se non vi va bene, ciccia. Calenda, vi ho detto del titolo, no? Dice, allora Calenda, lei andrà da solo. Ah, vado da solo alle elezioni, ha detto Calenda, perché, ma li vedete quelli del centrodestra? Sono tutte pippe, non ce n'è uno che se ne salvi, sono tutti incompetenti, dilettanti allo sbaraglio. Io parlo con la Meloni, ma poi la Meloni magari com'è? La Meloni va per conto suo. Allora vado anch'io per conto mio, ma tanto meno con Renzi, il quale Renzi, come sapete, invece è quello con cui lui ha fatto l'alleanza alle scorse elezioni politiche, consentendo a Renzi. Renzi gli ha dato le liste sul territorio, ma Renzi così è tornato in Parlamento, in Senato. Renzi, autore di una campagna Italia Viva, efficace nelle stazioni, no? Hanno messo nelle stazioni, soprattutto la stazione centrale di Milano, dove si vede quando c'era lei, con i caratteri littori, no? Quelli tipici del ventennio, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo e così via. Quindi tutti a dire fico, è diventata virale sui social, creatività che mima l'estetica del regime, ne ribalta lo storytelling, ha centrato un cortocircuito visivo e politico, tanto che essendo Renzi, come dire, alla spasmodica ricerca di una permanente visibilità, visto che nei sondaggi sta sempre sotto al 3, almeno no, fa gli slogan nelle campagne per i social, perché almeno va in tendenza come trend topic. Dopodiché la Meloni si sarebbe di chi ha permesso che nelle stazioni d'Italia ci fosse questa presa per il sfondello. Benissimo. Allora oggi la Meloni scrive alla stampa di Torino, che appunto diceva una Meloni furibonda, ha chiesto spiegazioni al ministro dei trasporti, eccetera, eccetera, e scrive: guardi direttore, devo rettificare, anzi smentire l'ennesima notizia falsa che mi riguarda. Non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, ma sarà vero quello che dice la Meloni? Vabbè, prendiamo la posizione ufficiale. Non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni a Salvini, al Ministero dei Trasporti. Devo dire che ho trovato la campagna molto efficace dal punto di vista comunicativo. Anzi, guardi, l'ho detto direttamente a Matteo Renzi. D'altronde, gli ho fatto notare a Renzi, dice la Meloni, che se oggi c'è lei è perché prima c'era stato lui e quelli come lui, e quindi quando c'era lei è perché prima c'era lui, e poi ci sono altre spiegazioni, insomma una smentita in piena regola. Vediamo Renzi in questo ping pong del pollaio come replicherà. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: E prima o poi lo scopriremo che è successo nell'estate del 69. Brian Adams su Virgin Radio, Summer of 69.
1: C'è Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Quando Sinner partecipa ai tornei di tennis, una battuta che circola è che quando lui appunto gioca in un torneo, le televisioni sono zeppe di spot in cui lui è il protagonista, che vanno a getto continuo, tant'è che sembra che più che immagini di un torneo sono tanti spot inframmezzati da frammenti di partite di tennis. È una battuta, ovviamente, perché come sapete gli introiti maggiori dei tennisti top, parlo di lui, parlo di Alcaraz, arrivano dalle sponsorizzazioni, no? Però questa mattina su Italia Oggi Claudio Plazzotta, che ha la passione per i numeri riferiti soprattutto ai fenomeni sportivi e ai fenomeni mediatici, è andato a spulciare, perché una polemica come al solito anche in questo caso, Sinner ha vinto altri soldi, però c'è la residenza a Monte Carlo, e io ricordo che non è l'unico tennista del mondo e anche italiano che ha la residenza a Monte Carlo, che la residenza all'estero vengono consentite dalle leggi vigenti, che si può essere d'accordo o non d'accordo, ma allora facciamo una battaglia per eliminare la legge. Però sarebbe anche, come dire, logico pensare che forse le tasse vadano pagate là dove uno fa il reddito. Perché? Perché Sinner le tasse le paga, e le paga soprattutto, Plazzotta racconta, in ordine ai premi che ha portato a casa già in questo primo semestre dell'anno. Adesso poi siamo è già arrivato a Parigi per gli internazionali, per il Roland Garros, quindi quanto ha guadagnato di premi, cioè vincendo i tornei che ha vinto fino adesso, quanto ha portato a casa? 6 milioni lordi, perché in quei 6 milioni lordi, su quei 6 milioni lordi ha pagato 1,5 milioni di tasse, che è un'aliquota, dice giustamente Plazzotta, che non è altissima, è il 25%, 1 euro su 4, mettiamola così, il 25%, ma non è neanche zero, perché sembra altrimenti che sì, ma sì, e soprattutto nell'analisi che fa Plazzotta si vede benissimo che a seconda dei paesi in cui giochi hai aliquote che possono essere più basse, meno basse, o addirittura, come nel caso del Principato di Monaco per il torneo di Monte Carlo, inesistenti. Ma la media è del 25%. Ripeto, che non è altissima, ma non è manco zero. E comunque sia, possiamo smetterla di rompere le palline da tennis a Sinner su questa storia? Non si vuole che nessun italiano, nessuna azienda italiana, nessun imprenditore italiano vada all'estero? Cambiamo le leggi, tutti in Italia, tutti, anche per i redditi che magari voi, no, portate a casa al Polo Nord, le tasse le pagherete comunque in Italia. Facciamo la legge, così la chiudiamo, va bene? Se no, come al solito, game, set, match. Ha vinto il Sinner, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Dal 22 luglio, a partire da Sogliano a Rubicone, tante le date degli Scancanensi che potete trovare nel dettaglio sul nostro sito virginradio.it. Erano proprio loro con I Believe in You.
1: Antonello.
2: E come dire, il ragionamento sulle tasse pagate, su quello che ha vinto nei tornei, sì, mi permette anche di segnalare che mentre arrivano le più fosche previsioni sull'andamento della nostra economia, che sarà quella che in Europa crescerà di meno, intorno allo 0,7%, del resto siamo abituati da decenni a crescite basse o inesistenti, e cara grazia quando sono ancora col segno più 0 e qualcosa, perché poi quando è meno 0 qualcosa vuol dire che siamo entrati in recessione, fa ridere da un punto di vista la protesta dei tennisti top player che vorrebbero, o probabilmente, dice la Gazzetta dello Sport, potrebbero inscenare una manifestazione proprio in occasione del Roland Garros per dire che loro vogliono più soldi. Cosa intendono per più soldi? La richiesta è rivolta agli organizzatori dei tornei, alle federazioni, perché ad esempio il Roland Garros ha un montepremi totale di 61 milioni, che equivale a una piccola percentuale dei soldi che intorno al Roland Garros si movimentano. Quindi i top player, sicuramente la Sabalenka, sicuramente Djokovic, e poi probabilmente bisognerà vedere anche tutti gli altri, adesso vediamo se questa notizia è vera e va in questa direzione, dicono: siccome a noi come montepremi viene destinato il 15% di quello che voi guadagnate, la nostra fetta di torta su quello che voi guadagnate non deve essere del 15%, deve essere almeno del 22%. Richiesta che non è in sé assolutamente illogica, cioè, come dire, no? Anzi, chiediamo il 25, così almeno un euro su 4 sono nostri dei tennisti, perché voi i vostri incassi li fate con noi, con il nostro talento, le nostre capacità. Dopodiché, tra il 15% e il 22%, vabbè, è un bel po' di milioni di euro da distribuire tra i campioni, che però sono già straricchi. Ecco perché poi proteste di questo genere, se non indignano, comunque disturbano, no? Perché va bene tutto, ma poi anche fare il sindacato per avere ancora più soldi di quelli che già affluiscono, bene, vedremo come andrà a finire. Così parlo il Cavaliere Nero.

0: L'ultimo successo, grande successo dei Kasabian, The Great Pretender su Virgin Radio.
1: E i saluti per questo venerdì e anche per questa settimana con il nostro Cavaliere Nero.
2: Sì, che vi dà una notizia incredibile: domenica andrò allo stadio a vedere una partita di calcio. Dice, ma che notizia è? Beh, intanto io non vado mai allo stadio. Le partite me le guardo comodamente sul divano, non vedo perché andare a urla, i cori, cose, eccetera. Vado perché devo onorare un impegno, non vi dico dove per scaramanzia, perché poi se vado e la squadra di casa vince, bene, se perde diranno era meglio se stavi a casa, quindi lo sapete, è il gatto nero, eccetera, toccati la testa, va bene. Voi godetevi questo weekend sereno, pacato, pare che stia per esplodere un weekend estivo con temperature in aumento anche di 10 gradi, prepariamoci comunque, continuate a refrigerare le idee con il Doc, l'Allegretto, Virgin Radio, siete la resistenza, a lunedì, ciao.
0: Buon weekend.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte, Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: In the sky, you know how I feel.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
18: And I'm feeling good.
19: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Ma perché lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
6: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire

0: E questi hanno lottato, eh. Allora, nel lontano 1977, quando erano ventenni, li abbiamo ascoltati con God Save the Queen, Sex Pistols. Torneranno il 25 giugno e il 26 giugno, la prima a Bari, la seconda a Milano. Ma a Milano, come i Peel, si presenteranno il 26 di maggio, quindi fra pochissimi giorni. Bene, abbiamo ascoltato Bruce Springsteen stamattina con una canzone, No Surrender, che è un inno all'amicizia, ma è anche un invito a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà della vita, e ce lo dimostra anche in questi giorni che anche lui è uno che lotta con il suo tour Land of Hope and Dreams Tour, che diventa anche...
1: Sì, diventa... diciamo televisivo.
0: Sì.
1: Allora spieghiamo bene questa cosa. Lui è stato ospite in realtà del Late Show di questo conduttore Stephen Colbert e ha eseguito Street of Minneapolis. Perché? Perché Stephen Colbert, che ha fatto della satira contro il presidente degli Stati Uniti, come ricorderete, è stato tagliato dalla CBS ufficialmente per questioni finanziarie. Dicono invece i motivi, alcuni dicono che i motivi fossero altri. Quindi Springsteen ha aperto ringraziando Colbert e parlando ovviamente di tutto quello che ha già discusso prima di partire con questo tour, ovvero del fatto che sia apertamente contro la politica di Donald Trump. Ecco, cioè, in realtà è stata un'ospitata quasi solidale la sua, di solidarietà nei confronti di questo conduttore.
0: E Nickelback da che parte stanno? Non lo sai? Li ascoltiamo lo stesso, però.
1: Bah, forse un'idea ce l'avrei, ma direi di ascoltarli, perché noi non parliamo di politica. Bones for the Crows.

0: E il capolinea dell'ultimo Rock and Talk della settimana è il Canada dei Nickelback. È qui che si ferma il nostro viaggio, ma ripartite fra poco con Alteria.
1: Sì, con Alteria, Morning Glory e tutta la programmazione di Virgin Radio, ovviamente per questo venerdì e la chiusura della settimana in attesa di un grandissimo weekend. Quindi noi ci ritroviamo lunedì puntuali alle 6.30.
0: Buon weekend!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
9: Lo rifacciamo?
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
11: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
2: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Botte, fratture e abusi sessuali è quanto emerge dai racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi, dice, devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX, rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi previsto un nuovo tentativo. Calcio, Fiorentina-Atalanta alle 20.45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line,
13: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 8 km a causa di un incidente tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli per 9 km tra il bivio per la fine Complanare Piacenza e quello per la diramazione Fiorenzuola. 2 km di code per veicolo in fiamme invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Monte Porzio Catone in direzione della Milano-Napoli. Sulla A22 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'Autosole procedendo verso Modena. Infine sulla statale 344 di Porto Ceresio si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Arcisate. Per il momento è tutto, si raccomanda dalla massima prudenza.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
18: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
19: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì. Venerdì 22 maggio 2026 si comincia, acciaccati, ma si comincia. Io sono Alteria, c'è il mio super talk in regia. Buongiorno, buongiorno, due ore in diretta. Casa nostra, belli comodi, lo sapete bene, a parlare di rock and roll. Oggi, come sempre, cerchiamo di tenervi aggiornati e informati su tutto ciò che accade nel mondo del rock. Abbiamo nuova musica da ascoltare insieme, abbiamo nuovi album, nuovi concerti, faremo gli auguri a Morrissey, oggi è il compleanno di Morrissey, e poi vediamo al solito dove ci porta il cuore. Io e Toki siamo molto curiosi, essendo venerdì, di iniziare a conoscere anche i vostri programmi per il weekend, quindi faremo un giro per tutti i paesi e le città d'Italia da dove ci ascoltate per scoprire cosa accade nella nostra bellissima penisola. 342 41 41 41 41. Attenzione, perché oggi è venerdì e quindi ci vuole uno sberebem degno del fine settimana. Mi raccomando, WhatsApp vocali brevi ma intensi. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Partiti con il suono di Lenny Kravitz, The Chamber, 9:08 minuti, aggiornamenti che arrivano da Stromboli, non grazie alla nostra ascoltatrice che comunque negli ultimi 2-3 giorni ha raccontato, no? Sapete che c'è questo film che vede un cameo di Mick Jagger, quindi Mick Jagger è arrivato alle Isole Eolie, Stromboli per l'esattezza, e noi tramite l'ascoltatrice abbiamo scoperto che lui è molto riservato, molto tranquillo. Bene, sono finite le riprese, giustamente tutto il cast del film ha deciso di organizzare un festino, un party sull'isola di Stromboli, che è grande così, piccolina piccolina piccolina. Bene, inizia la festa, si mangia, si balla, si beve, e sono arrivati i carabinieri e hanno interrotto tutto. Ma giustamente, no, dico, c'è Mick Jagger, è una rockstar, doveva finire in modo rock il party per forza. E quindi insomma è stato un qualcosa di particolare, festa interrotta, perché leggevo adesso, spero di aver carpito bene, non si poteva fare musica a volume alto, nello specifico nella giornata di ieri era vietato sull'isola di Stromboli la musica ad alto volume, quindi tutto bloccato. Va bene, sono finiti i tempi in cui Mick Jagger faceva festa per esempio con il suo amico David Bowie. Questa è Blue Jean.

0: Sono dei Mumford & Sons. Molto bene, venerdì 22 maggio. Buongiorno, buongiorno a voi. Cosa dici, Toki? Sentiamo la voce così di qualche ascoltatore.
1: Aiutami a trovare parcheggio, per favore! Berebem, finalmente venerdì! Ciao!
0: Ciao! Io quando non trovo parcheggio faccio la magia del parcheggio e ci credo, inizio a fare tipo bidi bodi di bu, adesso troverò parcheggio e mi convinco e poi trovo parcheggio, magari ti stiamo portando fortuna, facci sapere. Prima abbiamo parlato di questa festa sull'isola di Stromboli bloccata dai carabinieri, festa che ospitava il cast di un film importante, dentro il cast anche Mick Jagger. Mi è venuto in mente così di andare a raccontare di feste rock and roll famose, dato che arrivano i Queen, Toki, di sicuro Freddie Mercury è uno che ne ha organizzate e tante di feste, lui proprio si divertiva tantissimo. Ho letto tra le varie biografie e racconti, per esempio, che c'era tutto un codice per entrare in alcuni party super esclusivi, c'erano delle prove da poter superare, c'è stata una festa molto particolare per i suoi 40 anni, si chiamava il Party dei Cappelli, quindi tutti i partecipanti con dei copricapo assurdi, bizzarri, oppure c'è stata la festa Black and White, tutti vestiti in bianco e nero, ma gli uomini dovevano interpretare una celebrità femminile, le donne una celebrità maschile, però utilizzando solo colori appunto bianco e nero, e si divertivano fino alle 6 del mattino, facevano un casino, chissà quante volte magari hanno bussato alla porta di Freddie Mercury per dire oh basta adesso però i vicini devono riposare. Eccolo Freddie Mercury con i suoi Queen, Another One Bust the Dust.

0: Bites the Dust e Queen all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Domanda: vi è mai capitato di, dover interrompere una festa o comunque sentir bussare alla porta i vicini di casa che si sono lamentati per qualcosa? Troppa musica, volume alto, schiamazzi. Raccontatecelo, dai, 342-4141-411. Torniamo anche con i vostri commenti.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per il parco a
5: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
11: Chi è?
10: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
18: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Mamma, mi racconti una storia?
21: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
22: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
24: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
25: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
26: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
25: Perché se non deghi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
28: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro, fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

La voce di Chester Bennington a Linkin Park con Lost, brano che arriva in realtà dall'album Meteora, quindi un bel salto all'indietro negli anni, ma che viene pubblicato nel 2023, quando il disco era di 20 anni prima. Chi di voi ha la t-shirt di Meteora di Linkin Park? Parliamo di magliette del rock and roll, tutti noi abbiamo, magari non proprio la collezione, però insomma dai, la maglietta della band che più amiamo a casa, una ne abbiamo o no? Leggevo e guardavo più che altro le foto di un attore iper famoso che è Pedro Pascal, lui mega appassionato di t-shirt rock and roll, tant'è che va anche sui red carpet selezionando la maglietta figa della band che in quel momento ha voglia di indossare. E mi è piaciuto più che altro il suo racconto. Lui dice: ogni maglietta non è a caso, cioè dietro ho tutto un collegamento, una storia, quindi è una selezione fatta in maniera sensata, tipo maglietta degli Strokes perché rappresentano la band che ascoltavo agli esordi quando cercavo di diventare attore, maglietta dei Cypress Hill perché la band che ascoltavo primi anni del liceo, la maglietta di Prince perché è artista preferito di mia madre, ci sono anche Cure, dato che li stiamo per ascoltare, perché no, dice, maglietta dei Cure, la mia band preferita di sempre, comprata in un negozio di dischi a Parigi. E tra l'altro ha aggiunto una cosa interessante, non so in quanti possono essere d'accordo: non avrei mai la capacità e non voglio neanche incontrare dal vivo Robert Smith, per me è una divinità e quindi è come non voler far crollare questa immagine idealizzata che ho nella mia testa. Robert Smith, i Cure, è venerdì, Friday, I'm in love.

0: Panic Station e Muse, noi restiamo insieme belli comodi, Morning Glory, torniamo e parliamo anche di robot.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
10: Una terribile minaccia.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso.
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: E passiamo alla pagina sportiva.
19: 1, 2, 3,
20: perché fermarsi?
19: 5, 6.
20: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
21: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata.
22: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
24: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
25: Poltrone e sofà,
26: solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
27: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
28: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
29: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: news, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Life 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1979.

sì, adesso il nuovo singolo dei Rolling Stones. Se guardate il video, splendido, c'è un'attrice, si chiama Odessa Asion, lei ha 25 anni e dice: ho scoperto gli Stones con l'album Tattoo You, che è dell'81, fa sorridere come cosa perché li ha scoperti relativamente tardi, però avendo 25 anni ci sta. Stavo provando a ricordare come ho conosciuto gli Stones, provate a pensarci con voi, qual è stato il primo ascolto legato agli Stones? Chiudete gli occhi e vediamo cosa ci torna alla mente. Che occasione, io forse ballavo Satisfaction ad una festa del liceo. Comunque, ecco.

0: Smashing Pumpkins con Perfect, restiamo insieme, seconda parte Morning Glory in arrivo.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 10.
8: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, inizia la seconda parte di Morning Glory con me che sono Alteria. Buongiorno a voi, c'è Super Tocchi in regia. No, carino questo pensiero che ho fatto, dato che abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Rolling Stones. Band in attività da sempre, provare a ricordare la prima volta che abbiamo avuto occasione di ascoltare gli Stones. Sono arrivati un sacco di messaggi, dopo qualcuno, i più bellini insomma li mandiamo nell'etere. Non solo, parleremo di tanti aggiornamenti che arrivano da rock e poi non mancano mai le belle storie di rock and roll. We'll be right back.

0: Best of You, Foo Fighters, ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Beh, guarda, c'è un collegamento ovviamente anche tra Dave Grohl e gli Stones. Intanto Dave Grohl ha risposto senza paura alla classica domanda che sempre si fa nel mondo del rock: preferisci Beatles o preferisci Rolling Stones? E Dave Grohl candidamente ha detto: io preferisco gli Stones. Grande ammirazione da parte di Grohl nei confronti degli Stones. Non so se ricordate, durante il lockdown, a grandissima sorpresa nel 2021, Grohl suonò la batteria in un brano di Mick Jagger dal titolo Easy Sleazy. Quindi poi, insomma, ok, Stones importanti per la sua crescita musicale, poi si sono anche incontrati. Ho chiesto a voi, ve lo ricordate la prima volta, il primo ascolto dei Rolling Stones?
1: Il primo ricordo degli Stones è stata la presentazione di Windows 95, in cui hanno utilizzato Start Me Up.
2: Sì, capirai, io quando è uscito Voodoo Lounge ho pensato: mazza, vanno ancora in giro i Rolling Stones? Peccato che è già passato qualche anno, stiamo ancora al 2026, questi di strada ne fanno ancora tanta, secondo me.
0: Ha voglia, anche perché il 10 luglio arriva l'ennesimo album e meno male, ci piace così. Bravi voi con i vostri messaggi, noi fino alle 11 siamo insieme, andiamo avanti con la musica di Virgin Radio, Beautiful Girl, In Excess.

I Played Fool, Michael Stipe insieme a Andrew Watt, grande produttore del momento, un momento piuttosto lungo perché sono anni che produce dischi importanti. Non so se avete visto il video che arriva dalla Cina di questo robottino che davanti a una platea piuttosto numerosa cerca di ballare alla Michael Jackson, si muove esattamente come Michael Jackson, è super inquietante davvero perché il ballo è preciso, se non che non si capisce per quale motivo inizia a sbagliare direzione, inciampa il robot su dei gradini, recupera l'equilibrio, va avanti a ballare, rinciampa sui gradini e rimane giù, bloccato, pietrificato a terra. Il robot non ce l'ha fatta, ma in realtà il robot ballerino o comunque i robot in generale sono sempre più presenti nella nostra vita. Inquietante anche quest'altra notizia, siamo sempre in Cina, stanno per entrare nelle case, è ufficiale, i primi robot che si occuperanno delle faccende di casa, lavare i piatti, stirare la biancheria e via dicendo. La cosa che un pochino più personalmente faccio fatica a comprendere, faranno anche compagnia alle persone anziane. Toki dice vabbè, però insomma è un po' il futuro. E sì, sai cosa ho pensato? Vero è che anche qui in Italia, per esempio, quante volte abbiamo letto non sono robot ma è intelligenza artificiale, tante persone portano avanti delle chiacchierate, delle conversazioni con ChatGPT, per dire, con l'intelligenza artificiale che inizia a parlare con te in maniera empatica e tu poi, se non sei magari troppo strutturato, perdi un po' la testa e pensi di avere un amico reale. Particolare questione, non facile da trattare insieme, però se avete un'opinione, perché no, assolutamente noi vi aspettiamo. Adesso il primo singolo che lanciò al successo i Deep Purple, questa è Hush.

0: E Deep Purple con Usher, restiamo insieme e torniamo con il suono dei Cranberries.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
10: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
20: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
21: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Dolores O'Riordan e i suoi Cranberries. Proprio ieri sera è andato in onda su Virgin Radio uno splendido best rock dedicato alla nuova edizione Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, sui Cranberries, condotto da Andrea Rock. Sono certa che sul nostro sito virginradio.it avete occasione di poter riascoltare questo splendido speciale. Molto bene, si continua con la musica. Adesso la versione di Higher Ground rifatta da Red Hot Chili Peppers. Prima abbiamo tirato in ballo gli Stones. Beh, quando nel 2012 Red Hot sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame, hanno suonato dal vivo Higher Ground, brano di Stevie Wonder rifatto nella loro versione strepitosa, e sul palco c'era Slash, Billy Joe Armstrong e anche Ron Wood degli Stones. Andate a ripescare quel video perché è super super figo il modo in cui la suonano live, e noi ce l'ascoltiamo qui su Virgin Radio.

0: Penso che ci sia l'urgenza di fermare la terribile fugacità del tempo. Con la musica, la pittura. Cercate di catturare anche un solo attimo maledetto.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

Face MGK insieme a Fred Durst, adesso dall'album Battle for the Sun. Il tema di questo disco dei Placebo era guardare verso il sole e la luce per combattere l'oscurità, e anche questa canzone gira intorno a questo tema importante. Bright Lights su Virgin Radio, Placebo.

0: i Placebo, noi restiamo insieme, torniamo con un Virgin Classic e anche con l'appuntamento Long Playing Stories.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
15: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
18: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa, non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
19: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
23: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Classic, i Doors 1967, che escono con il primo loro album, e la traccia d'apertura è questa, Breaking Through to the Other Side, grande pezzo che mette insieme il pensiero di Jim Morrison e la volontà di andare oltre, di valicare quelli che possono essere i confini e i limiti che l'essere umano si sente addosso. All'interno del testo c'erano delle frasi che poi sono anche state censurate, tipo She Gets High, che era un riferimento alla droga, a dire il vero. A un certo punto l'etichetta discografica, anche un po' temendo per la reputazione della band, dice: Jim, per favore, possiamo cambiare quella frase? Diventa She Gets, quindi viene tagliata un po' la frase e si toglie questo riferimento alla droga. Bene, i Doors, abbiamo parlato tanto della biografia di Dennis Moore dei Doors, e vi dico che questa biografia, questo bel libro che tanto racconta ovviamente della band, dei Doors, di Morrison e via dicendo, forse, chi lo sa, dato che lui è stato contattato da un grande regista, potrebbe diventare un film che, insomma, ci farà entrare ancora di più nella storia di questa grande band. Adesso, da un classico ad una novità musicale, i Black Stone Cherry sono usciti con un EP che si intitola Celebrate, e questo brano che ascoltiamo insieme arriva proprio da questo nuovo lavoro, si intitola Deep.
1: Laughing takes the pain away.

Si intitola Deep, i Blackstone Cherry, che non sapevo, prendono il nome da una marca di sigari, Blackstone Cherry, da lì arriva il nome. Un giorno videro questo pacchetto di sigari e da lì hanno scelto di chiamarsi in questo modo. Tra l'altro, spesso avvicinati al genere del Southern Rock, loro in un'intervista dicono: noi in realtà abbiamo ascoltato un botto di heavy metal, ci piace il suono alla Black Sabbath e ci piace anche il reggae, ma sai che non li avrei mai associati al mondo del reggae, invece sono grandi appassionati anche di reggae, ovviamente nella loro musica.

che vive nel quartiere di Shepherd's Bush e quando forma la sua band sceglie il nome Bush. Diventa la band inglese di maggior successo in America negli anni 90 grazie al singolo Swallowed. Cercavo di scrivere canzoni mentre la mia vita andava a pezzi, ha raccontato Gavin Rossdale. Nel 1995 i Bush sono in tour con l'album 16 Stone, cercano un modo per arrivare in classifica in America e fanno una mossa sorprendente. Chiamano in studio a Londra Steve Albini, il produttore simbolo dell'indie americano, che ha prodotto i Pixies ed è stato scelto da Nirvana per realizzare l'ultimo album In Utero. Steve Albini crede nei Bush, la band si chiude in studio per un mese, poi manda i demo dei singoli solo alle radio rock alternative americane. Il 7 dicembre del 96 escono con il secondo album Razor Blade Suitcase, che vende 300.000 copie a settimana e arriva al numero 1 in classifica in America. Anche il pubblico inglese segue Bush e nel 1996 Razor Blade Suitcase arriva al numero 4 in una classifica piena di gruppi Britpop. Il successo dei Bush è basato anche sul fascino di Gavin Rossdale, che nel frattempo si è fidanzato con Gwen Stefani dei No Doubt ed è sulle copertine di tutti i giornali di gossip e di moda. Ma nei Bush c'è un muro di suoni creato dal chitarrista Nigel Pulsford e dal bassista Dave Parsons, che serve ad arrivare dritto al pubblico degli anni 90. Melodia, presenza è una canzone che diventa subito una hit, Swallowed, numero 2 nella classifica mainstream rock americana. Questi sono i Bush, Swallowed.

0: Nel cuore degli anni 90, 1996, Swallow Bush all'interno di Long Plain Stories. Grazie a Paola Maugeri, come ogni giorno, per questo bel appuntamento. È venerdì, ultima puntata della settimana portata a casa. Noi torniamo lunedì. Nel frattempo voi cercate di passare un ottimo weekend, prendete appunti, così poi lunedì ci racconterete che cosa avete visto e fatto. Grazie al mio super talkie regia, grazie a Michele Primi, arriva Personal Giulia con Giulia Salvi. Io vi mando un bacio, un abbraccio, a lunedì, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
8: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
22: Virgin Radio.
8: Sono le 11.
23: It's 11 a.m.
24: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
25: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
24: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
25: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
8: Personal Giulia.
1: Giulia.
8: Con Giulia Salvi.
0: Se voi sapeste, amici miei, che puntata di Personal Giulia vi aspetta, come state? Buona giornata, 11 spaccate, partono le nostre 3 ore insieme. Sono le ultime per questa settimana e chiudiamo con il botto. Innanzitutto perché andremo a parlare di un sacco di argomenti molto molto interessanti, aggiornamenti sul mondo del rock, eccetera, eccetera, eccetera. E poi perché avrete un'altra occasione per portarvi a casa i biglietti per un live attesissimo, quello dei Metallica, l'unico concerto in Italia previsto almeno per ora per il 2026, 3 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Con calma ad un certo punto apriremo la nostra linea verde. Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Partiamo con i Franz Ferdinand, Love Illumination.

Love Illumination. Loro sono i Franz Ferdinand, Personal Giulia, in arrivo il 23 luglio al Noisy Naples Fest in una doppia occasione, perché insieme ai Franz Ferdinand ci saranno anche gli Skankenensi della nostra Rock Ambassador Skin. Tra poco a Personal Giulia parliamo di occasioni mancate, o magari no. Avete presente quando quella mail che davvero vi può dare la chance della vita arriva nella cartella spam? Ecco, a volte uno riesce per fortuna a salvare la situazione in corner. Ne parliamo dopo i Leap, che arrivano in Italia il 17 di novembre ai Magazzini Generali di Milano. Questa è I Was Never There.

Creed Love Love, Billy Idol 1990, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Riceve un messaggio in portoghese su una piattaforma social, lo ignora per mesi, poi scopre che era la convocazione in nazionale. Oggi parliamo di occasioni perse, amici miei, o magari no, recuperate come in questo caso in extremis, e di mail arrivate nella cartella spam. A volte succede. Questa è la favola di Roberto Lopez, difensore dello Shamrock Rovers. Il ragazzo ha ricevuto un messaggio sulla piattaforma di offerte di lavoro in portoghese. Pensando al classico spam di finti broker finanziari o procacciatori di criptovalute, lo ha ignorato per 9 mesi. Poi, colto dalla noia, ha passato il testo sul traduttore e ha scoperto che era il CT di Capoverde che lo convocava in nazionale. Lopez ha risposto, è andato in Coppa d'Africa e ora giocherà persino ai mondiali. Insomma, la morale è chiara. La prossima volta che trovate un messaggio strano che vi offre un lavoro, non cancellatelo, cioè quantomeno traducetelo, poi fate le vostre valutazioni. Vi è mai capitato un episodio del genere, cioè di offerte effettive di lavoro che avete ignorato e che alla fine o avete perso un'occasione mancata o invece alla fine fortunatamente avete colto? 342 4141 411. Sam Fender, a Personal Giulia. All right.

0: All right, lui è Sam Fender a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: E allora io lo dico, amici miei, giuro che lo dico. Nelle dirette di Virgin Radio in queste settimane avete l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per i Metallica, per i System of a Down, per i Foo Fighters. E a proposito di Metallica, tra poco a Personal Giulia potrebbe essere la vostra occasione.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte Cistiset Forte!
16: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
18: Amore, mi racconti una storia?
19: Va bene, dai.
20: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
19: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
23: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
24: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
25: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Hand in My Pocket, Alanis Morissette, 1995. È quel momento lì, amici miei, è una giornata speciale perché è l'ultima occasione che avete in questa settimana di Personal Giulia, poi forse qualcos'altro avanza in qualche altra diretta da qui a domenica qui su Virgin Radio. È l'ultima occasione per portarvi con me a casa i biglietti per i Metallica. Sono due perché noi ai live vi mandiamo solo in coppie, la data è unica, il 3 di giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna. Biglietti introvabili 800 32 43 30, 800 32 43 30. M72 World Tour, i Four Horsemen tornano ancora una volta nel nostro paese e i biglietti alla persona più veloce che prenderà la nostra linea verde. Intanto i Menzingers, questa è Nobody's Heroes.

0: Live to Rise, loro sono i Soundgarden, un pezzo del 2012 a Personal Giulia, e abbiamo in linea un contentissimo Stefano da Udine che si porta a casa due biglietti per i Metallica. Stefano, ciao!
1: Ciao, ma solo due o mi date ancora qualcosa?
0: No, sono solo due, caro Stefano, è veramente un'occasione incredibile. Sì, sai già chi portarti con te a Bologna?
1: Ma sì, porto chi mi paga da bere.
0: Ecco,
1: per mettere l'annuncio, ce la facciamo, la portiamo.
0: Guarda,
1: ma questo qui sarà il mio 15° concerto di Metallica, quindi il mio gruppo preferito. Non avevo trovato i biglietti.
0: Posso dire che sei il vincitore perfetto, mi stai piacendo moltissimo, e l'attitudine è giusta, guarda.
1: 14 concerti, questo qui non l'ho fatto. Si può dire bestemmiato come un cane perché non ho trovato i biglietti. Adesso l'occasione è arrivata.
0: Ecco.
1: Ero destinato.
0: E allora, Stefano, preparati perché manca pochissimo al prossimo 3 giugno. Buon concerto dei Metallica da tutti noi.
1: Grazie.
0: Mandi, ciao.
1: Ciao, Mandi. Ciao.

0: Back in the USA, loro sono i Green Day, a Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: offerti. Carrefour.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
19: Virgin Classics 1972.

And Dominos con Leila 1972 Personal Giulia su Virgin Radio. Sono sul nostro magico sito virginradio.it che ci racconta di Pauline, meglio conosciuta come Gangster Granny, che è entrata nel Guinness dei primati come la persona più anziana ad aver fatto crowdsurfing. L'impresa è avvenuta lo scorso 2 maggio durante il concerto di Brantley Gilbert al Rock the Country di Austin in Texas, la patria del country. Sul palco Gilbert ha presentato Pauline alla folla di oltre 200.000 spettatori. Questa nonna sta per diventare la donna più anziana a fare crowdsurfing. Il pubblico è stato fantastico, hanno sollevato la nonna su una barella appositamente messa in sicurezza e l'hanno fatta surfare sulla folla davvero per moltissimo tempo. Allora, Pauline non è nuova alla ribalta, Gangster Granny è una vera celebrità, grazie al nipote Ross Smith che l'accompagna davvero ovunque. Sui social, su tutte le piattaforme hanno milioni e milioni di follower. Ah, non vi ho dato un piccolo particolare: questa nonnina ha 99 anni, soltanto 3 anni fa ha sconfitto con grande coraggio un brutto cancro. Io la seguo ormai da un sacco di anni, ha incontrato tutti, dal Papa alle star dell'NBA, ha baciato in bocca John Cena, star del wrestling, e non manca mai quando c'è un red carpet importante. A 99 anni ha fatto vedere al mondo intero che non è mai troppo tardi per divertirsi. Per il nipote Ross lei è davvero tutto il suo mondo, e se ancora non lo fate vi consiglio di seguirla sui social perché i due sono davvero spassosi. Shinedown, questo è Safe and Sound.

0: Ment Core, loro sono i Cure e chiudono la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
20: Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
23: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
24: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
25: Virgin Radio.
12: Sono le 12.
25: It's 12 p.m.
12: TGCOM 24. Breaking news.
26: Buona giornata da Mattia Venini. La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'inchiesta è partita dalla denuncia ai media di una donna che ora gli investigatori vogliono sentire insieme ad altre potenziali vittime. L'ex duca è già indagato per i suoi rapporti con Epstein. È mancato nella notte nella sua bra Carlo Petrini, giornalista, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Il ricordo di Mattarella lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia. Ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. I racconti scioccanti degli attivisti italiani della flotilla rientrati ieri sera a Roma e a Milano. Botte, umiliazioni, molestie, in ginocchio per ore senza acqua. Il servizio penitenziario israeliano fa sapere di aver agito secondo procedure per mantenere l'ordine e la sicurezza. Il leader della NATO Rutte plaude la decisione di Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. In arrivo alla ministeriale esteri in Svezia, l'ex premier olandese ha ribadito che l'alleanza punta a una graduale riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti, con un'Europa più forte. A mezzanotte e mezza ore italiane è previsto un nuovo tentativo di lancio della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX per le missioni sulla Luna e su Marte. Il primo volo è stato interrotto da un problema al perno idraulico. Calcio, Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato, che decreterà le ultime 2 squadre che andranno in Champions e chi resterà in Serie A fra Lecce e Cremonese. Fra poco la partenza della 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 km da Alessandria a Verbania. queste le breaking news di TGcom 24.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: Eh
0: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line.
0: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
1: MV Line,
0: maniaci della qualità.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Style Rock.

Darkness, a Personal Giulia, lo so, abbiamo già dato i biglietti per i Metallica. Se non siete Stefano da Udine che se li è portati a casa, tranquilli amici miei, perché ci sono ancora biglietti sparsi, qualcosa ci è ancora avanzato, sparsi nelle dirette di Virgin Radio da qui a domenica incluse, e poi ogni settimana tante altre grandi sorprese. Sempre questa settimana ci sono anche i biglietti per i Foo Fighters. Ma veniamo a noi, amici miei. Venerdì prossimo, tra una settimana, finalmente esce The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Sir Paul McCartney. Ce ne parlerà Alteria giovedì 28, con un giorno di anticipo sul mercato. Questo significa che Alteria, l'album di Paul McCartney, ce lo farà ascoltare in anteprima, anche perché qualche settimana fa è volata fino a Londra e ha visto performare Paul McCartney a qualche centimetro da lei, ed effettivamente mi ha detto che è stato straordinario, un'emozione incredibile e indescrivibile. Sempre a proposito di album in uscita, la prossima settimana, venerdì sempre alle 21, un altro best rock condotto da Katy Passa su 8, il nuovo album degli Shinedown. Ma torniamo a Paul McCartney, qui con Ringo Starr in Home to Us.

Mr. Brownstone, i Guns N' Roses, a Personal Giulia su Virgin Radio. Sono nella sezione contest del nostro sito virginradio.it e c'è ancora l'opportunità di portarvi a casa, fra i tanti contest generosissimi per quanto riguarda la sezione dei biglietti dei live, ma anche la possibilità di portarvi a casa l'edizione per il ventennale di A Beautiful Lie Day 30 Seconds to Mars. Allora, io l'ho vista, questa edizione è veramente molto molto bella, all'interno ci sono un sacco di chicche ed è per veri collezionisti. Poi vi ricordo che i 30 Seconds to Mars arriveranno in Italia il 17 di aprile all'Unipol Forum di Milano per un grande tour celebrativo. Tutte le info che vi servono su virginradio.it. Questa è la loro Walk on Water.

0: Walk on Water, 30 Seconds to Mars, un pezzo del 2017 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Visto che abbiamo parlato dei 30 Seconds to Mars, stavo giusto dando un'occhiata ai biglietti in giro per i vari siti. Devo dire che ne sono rimasti pochissimi per la data del prossimo 17 di aprile. Manca quasi un anno, poco meno di un anno, eppure sì, amici miei, ogni volta che Jared e Shannon Leto arrivano nel nostro paese l'occasione è ghiotta, quindi se avete in mente di vedere i 30 Seconds to Mars andate sul nostro sito virginradio.it per tutte le info che vi servono.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Da Carrefour, 96 ore scontate!
6: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti.
7: Carrefour. Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz, 1993, tra non molto Personal Jewels ascolteremo anche il principe delle tenebre Ozzy Osbourne. E a quasi un anno dalla sua scomparsa, anniversario che cadrà il 22 di luglio, la famiglia Osbourne ha annunciato un progetto destinato a prolungare l'eredità digitale di Ozzy Osbourne, un avatar interattivo basato sul suo digital DNA. Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione con un'azienda specializzata in avatar immersivi e intelligenza artificiale applicata all'intrattenimento. Questo avatar, che secondo il progetto della famiglia farà il giro del mondo, può interagire di fatto con i fan. A Ozzy si può chiedere qualsiasi tipo di cosa, si possono fare delle domande senza problemi e lui risponde come avrebbe fatto il vero Ozzy Osbourne. Insomma, qui scatta un po' la polemica da parte di qualche fan, cioè è davvero opportuno? È la scelta giusta questa cosa? E allora io lo chiedo a voi, amici miei, visto che i fan dei Black Sabbath e di Ozzy Osbourne all'ascolto di Virgin Radio sono davvero tantissimi, a voi interesserebbe interagire con un avatar di Ozzy Osbourne che risponde come avrebbe fatto quello vero? 342-4141-411, anche perché se viene messo in piedi un progetto del genere, che immagino abbia anche un costo importante, significa che comunque l'interesse per questo tipo di prodotti da parte del pubblico esiste. Fatemi sapere il vostro punto di vista. Intanto i Black Keys, When There Is Smoke, There Is Fire.

0: Rock and roll significa fare quello che vuoi. Non significa strafarsi di droga o essere edonistici. Significa non badare a cosa gli altri pensano di te. Rock and roll significa cercare il piacere definitivo.
1: Chris Martin. Virgin Radio. Style Rock.

0: The Next Day, il Duca Bianco, David Bowie e Personal Julia. Stiamo parlando dell'avatar di Ozzy Osbourne, un progetto messo in piedi dalla famiglia del Principe delle Tenebre. Sarà un avatar interattivo che girerà il mondo e col quale si potrà parlare, un avatar che grazie all'intelligenza artificiale risponderà alle nostre domande proprio come avrebbe fatto il vero Ozzy Osbourne. Il pubblico è diviso, ma devo dire che ci sono anche tante persone favorevoli.
1: Sì, io credo che andrei a vedere il mio mito Ozzy. Sono molto attaccata al rock anni 70-80, il mio primo gruppo, ero piccolissima, erano le Zeppelin, ma poi Ozzy mi ha rubato il cuore, e non solo lui, ecco, non solo loro due. Però ricordiamoci che quando nacque l'energia elettrica il popolo si ribellava, e noi tentiamo di ribellarci a qualcosa che invece accadrà, quindi benvenga.
2: Ma Giulia, io penso che sia una cosa fighissima, però poi da parte ci vuole l'avatar di Sharon che te lo traduce, perché di Ozzy non si capiva una mazza quando parlava. Ciao ciao!
0: È vero, effettivamente sì, no, è un progetto interessante che probabilmente molto presto vedrà la luce. Ce lo ascoltiamo, Ozzy Osbourne, questa è Patient Number 9.

0: Patient number 9, Ozzy Osbourne con Jeff Beck a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
15: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!

0: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Virgin Classics 1979.

London Calling, loro sono i Clash, 1979. Rimaniamo in Inghilterra, continuiamo a parlare dei Black Sabbath. Il 78enne Tony Iommi, il chitarrista della band e il presidente della squadra di calcio del Birmingham City Football Club, Tom Wagner, sono tra i premiati di quest'anno con il Lord Mayor's Award, che celebra il contributo dato alla città di Birmingham, la città dei Black Sabbath. I premi sono stati consegnati dal sindaco di Birmingham, Zafar Iqbal, durante l'assemblea generale annuale del consiglio comunale. Tony Iommi, che è originario della zona di Handsworth, proprio vicino a Birmingham, è stato premiato per i suoi successi come musicista, autore e produttore. In qualità di membro fondatore dei Black Sabbath, Tony è riconosciuto come uno dei creatori della musica heavy metal. Il premio riconosce il continuo impatto del genere sul panorama culturale di Birmingham, che ha arricchito la vita di milioni di persone e ha accresciuto anche la fama e la reputazione della città in giro per il mondo. Tutto giusto, amici miei, mi sembra un premio più che meritato. Muse, 26 di giugno, finalmente potremo ascoltare tutto l'album The Wow Signal. Questa è Be With You.

0: Come Please dei Radiohead chiude la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 13.
11: It's 1 p.m.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Style Rock. Never.

Gli esordi dei Nickelback 25 anni fa. How do you remind me? Sono quei calcoli che ogni tanto facciamo a Personal Giulia che ci fanno capire che il tempo effettivamente passa, nonostante questi brani sembrino sempre molto molto attuali. Parliamo di una grande band, gli Smashing Pumpkins, ma anche di un super musicista e mitico produttore. Butch Vig, batterista dei Garbage, è noto per aver prodotto alcuni degli album fondamentali degli anni 90. Allora, primo su tutti, Nevermind dei Nirvana, ma anche tre album importantissimi dei Sonic Youth, oltre i primi due dischi degli Smashing Pumpkins, Gish e Siamese Dream. Il frontman della band, Billy Corgan, ha parlato di un brano prodotto proprio da Butch Vig, completato al 98%. Ha detto: abbiamo appena registrato una canzone, ha uno scopo ben preciso che non posso rivelare. Onestamente non ho ancora scelto un titolo. Il piano è di pubblicare la canzone quest'anno. Non posso dire esattamente quando, ci sono dei motivi. La canzone è davvero fantastica. La registrazione è praticamente terminata. Corgan ha precisato che è improbabile che la canzone venga eseguita nel corso del tour celebrativo degli Smashing Pumpkins per il 30° anniversario dell'album Melancholy and the Infinite Sadness, quindi Billy ci tiene con il fiato sospeso. Kasabian, 24 di luglio a Napoli, Noisy Naples Fest. Questa è la data ed è marcata Virgin Radio. Il nuovo singolo è Great Pretender.

1987, la splendida Angel, loro sono gli Aerosmith. Dal futuro incerto sembrava una parentesi chiusa, invece no, c'è ancora una speranza, ne ha parlato Joe Perry. Dobbiamo capire se Steven Tyler riuscirà ancora a fare qualche spettacolo sporadico in giro per il mondo, ma noi vogliamo andare avanti. Inhaler su Virgin Radio 2022, questa è These Are The Days.

0: These are the days. Loro sono gli Nailer a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Buone notizie per tutta la comunità LGBTQ+. Il Regno Unito ha stanziato 21 milioni di sterline per promuovere i diritti della comunità a livello globale. Fautore di questa iniziativa importantissima, Sir Elton John.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
21: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
22: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
23: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
22: E ora passiamo al cancro.
0: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Electric Oasis 1995 a Personal Julia. L'11 di settembre finalmente vedrà la luce il grande documentario creato da Steven Knight, creatore della serie TV Peaky Blinders, sulla reunion degli Oasis dal primo incontro fino all'ultima tappa del tour Live 25. Parleremo poi, speriamo il prima possibile, delle nuove date del 2027. Ci saranno? Quando saranno? Questo ancora non ci è dato saperlo. Ma restiamo in Inghilterra. Londra ospiterà il Forum Europeo della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia proprio nel 2027. Di ieri la notizia che il Regno Unito ha annunciato un pacchetto di finanziamenti di 21 milioni di sterline per promuovere i diritti della comunità LGBTQ+ a livello globale attraverso partenariati con la società civile. I grandi sostenitori di questa iniziativa si sono dati tanto da fare, Sir Elton John e il marito David Furnish. Sicuramente un'ottima cosa. Restiamo sempre in Inghilterra col nuovo singolo dei Nothing But Thieves, lo abbiamo ascoltato anche ieri, è proprio una novità, si chiama Evolution.

Man-sized breath, loro sono gli R.E.M., un pezzo del 2008, volge al termine questa settimana di Personal Giulia e tra poco parleremo di Mr. Mick Jagger, che fino a ieri o fino a stamattina alle prime luci dell'alba si trovava in Italia per un progetto cinematografico di cui vi avevo già accennato, Personal Giulia. Stava facendo un po' di baldoria, niente di che, fermato dai carabinieri di Stromboli, che a un certo punto si saranno trovati davanti proprio il leader dei Rolling Stones. Ne parliamo dopo il boss, Bruce Springsteen, Letter to You.

0: Letter to You, il boss, Bruce Springsteen e tra poco a Personal Giulia su Virgin Radio, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
11: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
12: Bravo Carlo, sono venute bene?
11: In realtà no, direi proprio di no.
12: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
11: Flyer Alarm.
12: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
13: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
20: Ah, però!
21: Quando ti dicono che è misura.
20: Ah, però!
21: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
22: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'Aderenza. Carrefour.
23: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
24: Puoi provare Meclon.
23: Come?
24: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
23: Aspetta, come si chiama?
24: Meclon!
25: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
26: Fai
0: Virgin Classics
1: 1970.

Phineas Frog, i Doors, un classico delle 70, a Personal Julia. Andiamo a Stromboli per festeggiare la fine delle riprese del nuovo film di Richard Rohrbacher, in cui recita anche Mick Jagger. Ieri sera era stata organizzata una bellissima festa privata in un locale dell'Isola delle Eolie. Al party c'era buona parte del cast del film, Mick Jagger, ma anche gli attori Dakota Johnson, Saoirse Ronan, premio Oscar Jesse Buckley e Josh O'Connor. Nel film Mick Jagger interpreta la parte del guardiano del faro. A un certo punto però sono arrivati i carabinieri che hanno fermato i miei festeggiamenti perché la musica era troppo alta. Sembra assurdo, capita anche ai personaggi famosi, capita anche a Mick Jagger. Pensate ai carabinieri che sono arrivati lì per la segnalazione di questa festa con volumi troppo alti e si sono trovati davanti un cast stellare e in più anche il leader dei Rolling Stones. You Too, a Personal Julia, Song of the Future.

0: Song of the Future, You Too, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Arriva Paola Maugeri con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Richard Ashcroft, di una delle melodie più malinconiche e sognanti del rock britannico anni 90. Un brano personale ed intenso che diventa una hit nell'anno in cui i Verve arrivano al successo con l'album Herman Hymns, The Drugs Don't Work. Dei Verve, di Richard Ashcroft, Simon Tong e Nick McCabe, è la storia di una band che quando tutto sembra finito trova le canzoni giuste per diventare una delle più importanti del decennio in Inghilterra. Una canzone che diventa un classico è una canzone senza tempo, ha detto Richard Ashcroft, raccontando la sua dedizione alla scrittura e il fine ultimo della musica dei Verve. Ho visto gente piangere ai nostri concerti, persone adulte, donne, uomini che lasciavano uscire fuori tutte le emozioni. Questa è una bella canzone.

basta una melodia per conquistare tutti, è quella di The Drugs Don't Work, la canzone che Richard Ashcroft scrive ricordando la scomparsa del padre quando aveva solo 11 anni, o forse raccontando la noia e la frustrazione che portano alle dipendenze, o solo condividendo l'idea che in ogni situazione difficile puoi allontanare il dolore e rialzarti. Ognuno trova qualcosa nella melodia di The Drugs Don't Work e il singolo arriva al numero uno in Inghilterra. Quello che ho scoperto scrivendo canzoni è che a volte le interpretazioni del pubblico sono ad un altro livello rispetto al mio, ha detto una volta il grandissimo Richard Ashcroft, e aveva ragione. Questa è The Drugs Don't Work, i Verve.

0: Drugs Don't Work, i Verve 1997, Urban Hymns. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories. Richard Ashcroft arriva in Italia, lo fa il 21 di giugno alla Prima Estate Festival Lido di Camaiore. Non vedo l'ora, sarà davvero stupendo. Tutte le info le trovate sul sito virginradio.it. E allora, da Giulia Salvi, amici miei, è terminata anche un'altra settimana di Personal Giulia. Grazie a Darren Bassi in regia, Riccardo Bucero per la parte autorale, a tutti voi amici miei. Vi lascio con Catti, vi auguro un buon weekend. Personal Giulia torna lunedì alle 11
1: on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.

Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici su Virgin Radio. Si continua, sono le 14, è venerdì 22 maggio e devo dire grazie. To you. E questa ce la cantiamo anche. Vabbè, happy birthday. Ma grazie Mattia Rossi in regia, grazie mille a tutta la famiglia di Virgin Radio, ovviamente grazie a voi che mi state scrivendo da stamattina perché è vero, è il mio compleanno. Ma non è soltanto il mio compleanno, c'è anche un grande rocker che quest'oggi compie gli anni, dopo ne parliamo. Un paio di giorni fa ve l'avevo già accennato e l'anno scorso dicevo ho scoperto di avere proprio lo stesso giorno in comune con questo incredibile personaggio di cui sono totalmente fan. Di cosa sono fan? Poi dei vostri messaggi, quindi a maggior ragione oggi, ma non per farmi gli auguri, in generale. 342 41 41 41 41, e poi non so se l'ho detto, io sono che ti passa e resto con voi fino alle 16, perché poi da lunedì si ripristina Revolver col grande Ringaccio, che nel frattempo è ancora in America, e noi invece siamo qua dai nostri studi di Milano, riapriamo gli amplificatori con i Red Hot Chili Peppers.

Love Roller Coaster, i Red Hot Chili Peppers, era 1996, che belli quegli anni 90 lì, quella metà degli anni 90 in cui io ero adolescente. A proposito di compleanni, insomma, diciamo che potete immaginarla l'età, ecco. E comunque io ringrazio tutte le persone che stanno scrivendoci al nostro numero in diretta per farmi gli auguri. Tra le altre cose faccio gli auguri a Corinna e a Cristina, che dicono oggi invecchio anch'io. Amiche, comunque potremmo anche dire oggi prendo qualcosa di esperienza in più. È carina come cosa, vero? Perché è chiaro, dai. Comunque, facciamo così. Non parleremo tutto il tempo del mio compleanno, giuro, vero Mattia Rossi? Ma come sì? No. Veramente, andiamo avanti e parliamo al femminile, però, con un trio pazzesco di sorelle messicane che ci piace tanto, che ascoltiamo sempre da quando sono uscite ed esplose. Loro si chiamano Warning. E a proposito di esplodere, questo singolo, l'ultimo che ci stanno facendo ascoltare nel 2026, è totalmente esplosivo, un po' come il loro rock. Il testo di questa canzone ha attirato l'attenzione dei fan per il suo tono molto diretto e potente. Pensate che in un passaggio cantato in stile coro, che molti addetti peraltro hanno paragonato alle sonorità di Chappelle Roan, la band attacca frontalmente chi tenta di imitare la loro estetica e il loro sound. Peraltro, per promuovere la loro musica, la band ha annunciato una fitta serie di date live in cui supporterà Youngblood nel suo tour ufficiale, quello nel Regno Unito, quello in Europa e poi quello in Nord America. Tante belle novità, che dice? L'ascoltiamo Mattia Rossi? Mandi in play The Warning, Kerosene.

Castle of Glass dei Linkin Park in diretta su Virgin Radio, e noi vogliamo parlare di concerti, perché i Linkin Park sappiamo che si chiamano tutt'oggi Linkin Park e che dal 2024 lo fanno ritornando con un album che si chiama From Zero, letteralmente dall'inizio di una nuova epoca sono ritornati, e quest'anno per la seconda volta in Italia, più o meno a ridosso di quella che era peraltro la data dell'anno scorso, perché l'anno scorso, se non sbaglio, eravamo intorno al 24 giugno. Ecco, quest'anno è il 26 di giugno, saremo a Firenze Visarno Arena. Mi raccomando, vi aspetto lì, perché sarò al track, sarà molto molto molto bello abbracciarvi dal vivo. Questo è è la magia dei festival, è quel momento in cui veramente ci si può connettere tantissimo. Peraltro sul nostro sito, ragazzi, non ho il tempo di raccontarvela nel dettaglio questa cosa, ma ve la voglio citare perché dovete leggerla, cioè a parte che è in giro per il web sicuramente, ma è anche su virginradio.it, come tutte le nostre date firmate Virgin Radio, c'è la storia di Pauline Kana, meglio conosciuta come Gangster Granny, che è entrata nel Guinness dei primati come la persona più anziana ad aver fatto crowd surfing. L'impresa è avvenuta durante il concerto di Brantley Gilbert al Rock the Country di Austin in Texas, insomma. Quindi c'è una cosa bellissima che dovete vederla perché è stupenda, 99 anni. A proposito, ci sono i Rolling Stones su Virgin Radio, In the Stars.

0: In the Stars dei Rolling Stones, che nel 2026 un po' tra le stelle ci hanno portato, però tra pochissimo noi andiamo a quelle del passato, c'è un Virgin Classic del 1968.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury.
15: E teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
22: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
21: Lo rifacciamo?
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: Virgin Classics 1968.

Wow, Revolution dei Beatles, che regalo questo, veramente Virgin Classic del 1968. Solo che ti passa, sono in diretta con voi, oggi si parla di Brindisi, voglio ringraziarvi ancora. Adesso durante questa prima ora lo faccio ogni tanto, poi sarò un po' ridondante quindi la pianto, però siccome è il mio compleanno sono tanto felice delle cose bellissime che mi state scrivendo e sono davvero grata per tutto quello che appunto mi state dicendo. Allora io ve ne dico una, siccome oggi io sicuramente brinderò insomma un po' in giro qua e là, leggevo proprio poco fa a proposito di musicisti grandi che se per esempio i Beatles tornano all'infanzia con Sir Mac e il suo ritorno discografico come stiamo vedendo Paul McCartney, il batterista dei Queen Roger Taylor ha lanciato un vino rosé chiamato Queen Côte de Provence Rosé, cioè praticamente il nuovo vino rappresenta un ponte creativo tra la tradizione vinicola francese e gli elevati standard artistici della leggendaria band inglese, un progetto nato dal desiderio di Taylor di creare un prodotto di qualità, non una semplice operazione di marketing legata appunto a una celebrità, a un nome famoso come di moda negli ultimi anni. Ma lui stesso spiega, l'idea era fare cose nel modo giusto, creando un vino dai toni piacevoli, affidabili e capaci di trasmettere gioia e convivialità fra le persone che lo bevono. A questo punto, compleanno non compleanno, appena sarà veramente disponibile ce lo prendiamo, lo assaggiamo e poi ve lo diciamo anche in diretta com'era, per chi beve un po' di vino di quelli conviviali appunto qua e là per farsi piacevole compagnia. Noi ce la facciamo con la musica su Virgin Radio. A proposito di cose innovative, questo progetto è davvero tanto bello, mi piace un casino questa canzone, Generation and Young Lean, questa è Storm 2.

0: Impara due accordi e poi prenditi un buon avvocato prima di imparare il terzo.
1: Tony Yomi. Virgin Radio. Style Rock.

Anything goes, lo dicono gli AC/DC dal 2009, in effetti è proprio un claim di vita, eh. A proposito di cose che vanno e che scorrono, sicuramente ci sono nomi come quello di Billy Idol, che è sempre sempre piacevole ricordare, perché fa parte sì di una storia importantissima da raccontare sempre, soprattutto da queste parti su Virgin Radio, però lui è anche un grandissimo uomo d'avanguardia e il brano che stiamo per ascoltare, Hot in the City, è il singolo che poi ha lanciato la carriera solista di Billy Idol, pubblicato peraltro nel maggio dell'82. Questo brano è stato estratto come primo singolo dall'omonimo album di debutto Billy Idol, segnando poi il fortunato passaggio del cantante della scena punk londinese The Generation X a moderno sound new wave americano. Lui stesso dice, racconta che la canzone è nata dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti e fu ispirata dalle estati incredibilmente calde, umide e sensuali, come dice lui, di New York, un'atmosfera completamente diversa rispetto a quella di Londra. Piccola curiosità legata al cinema, per chi si ricorda magari proprio la scena, la canzone fa da sottofondo a una celebre scena del film cult Big, un film dell'88 con Tom Hanks, non so chi se la ricorda, mentre i protagonisti si trovano a bordo di una limousine. Comunque, viva Billy Idol, noi lo ascoltiamo qui in diretta su Virgin Radio, Hot in the City.

0: Halt in the City di Billy Idol, il 1982 che ci piace. Tra pochissimo torniamo in diretta su Virgin Radio anche coi Mumford & Sons.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
14: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
13: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
14: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
17: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
24: Uno sono io!
25: Uno sono anch'io!
23: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
26: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
27: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
28: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
27: E passiamo alla pagina sportiva.
29: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

I Mumford & Sons con Here, con Chris Stapleton come featuring alla chitarra. Ricordiamo subito che il 7 luglio saranno all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, che è una data firmata Virgin Radio, e quindi vicinissimi anche a rivedere i Mumford & Sons dal vivo. A proposito di cose importanti, ci sono canzoni che la storia l'hanno segnata, anche perché letteralmente quello che dice il titolo un po' va anche ad interpretare e a farci subito capire di cosa parli una canzone. Spesso, sapete, i testi sono un po' più ermetici, ci sono altre volte in cui invece il titolo è proprio una dichiarazione di intenti, come questa degli Offspring, Why Don't You Get a Job? E in effetti andiamo al grande successo di Americana, un disco che ha veramente cambiato a tutti gli effetti la carriera degli Offspring a fine anni 90. Ecco, questo brano è diventato un tormentone anche per il testo, perché è ironico e pungente, affronta il tema dei parassiti sociali e delle relazioni di sfruttamento economico, che peraltro Dexter Holland dice prende ispirazione osservando alcune coppie di persone, di amici che aveva vicino, tipo partner, che vivevano letteralmente a scrocco l'uno con l'altro, senza fare niente tutto il giorno. Qualcuno diceva anche, Mattia, che questo pezzo avesse una sorta di sonorità tipo Obladi Oblada dei Beatles. Vabbè, fateci caso, intanto la riascoltiamo, tanto la conoscete benissimo. Why Don't You Get a Job, gli Offspring. My friend.

Un brano del 2018 degli Editors, qui in diretta su Virgin Radio, è venerdì 22 maggio e noi continuiamo, è imperterriti, qui nel 2026 ci sono cose che arrivano ma noi rimaniamo al 2011 con i Blackstone Cherry, questo è Like I Roll.

0: Brown Cherry, continuiamo in diretta su Virgin Radio in questa edizione speciale che mi vede con voi. Sono Ketty Passa, tra pochissimo si riapre la seconda ora insieme anche con i Pearl Jam.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.

Porsche per Jam 1991, un anno importantissimo non soltanto per la band, importantissimo per quel fenomeno che riguarda la mia generazione, appunto quella dei millennial, chiamato grunge. 1991, e io da bimba, devo dire, ancora non li conoscevo, però piano piano poi i Pearl Jam è una delle prime band in cui mi sono così letteralmente incastrata, come che ti passa, ecco, questa è una grande dichiarazione che voglio fare qua oggi. E a differenza di quasi tutte le altre tracce di Ten, le cui musiche erano state composte dagli altri membri della band, tra le altre cose su una cassetta strumentale, Porch è l'unico brano dell'album scritto interamente da Eddie Vedder, sia per il testo che per la musica. Pensate che Eddie compose il pezzo nel novembre del 1990, mentre viaggiava in treno da San Diego a Seattle, proprio per andare ad incontrare per la prima volta quelli che sarebbero diventati i suoi compagni di band. Il testo, sì, se non ci avete mai capito niente di quello che dice, è volutamente astratto, cupo e aperto, ha diverse interpretazioni, ma se avete seguito i Pearl Jam anche durante il loro live, magari registrati o qualche contenuto che si trova online ad oggi, c'è un concerto dell'agosto del 91 in cui Eddie Vedder ha introdotto la canzone spiegandone l'essenza in modo totalmente diretto. Dice: questo brano parla del fatto che se ami qualcuno glielo devi dire, e non c'è frase più bella. Se ami qualcuno diglielo, perché potresti poi pentirtene di non averlo fatto, chiaramente. Le strofe sembrano ruotare attorno alla fine appunto improvvisa di una relazione e al senso di disorientamento che ne consegue, ma la cosa con cui voglio chiudere questo bellissimo dialogo su Porch è il fatto che è stata suonata, pensate, più di 680 volte dal vivo, viene utilizzata spessissimo nei live per la sua grande energia. A proposito di energia, ma cosa hanno fatto Machine Gun Kelly con Fred Durst? Questa, Fix Your Face.

Dakota degli Stereophonics, era il 2005 e comunque gli Stereophonics sono qui, vivi e vegeti, proprio bellissimi come sempre. Li abbiamo intervistati anche l'anno scorso, c'è l'intervista sul nostro sito a Kelly Jones quando sono tornati appunto con l'album e poi in Italia con un live. Insomma, Stereophonics sempre super attivi. A proposito di essere attivi, in queste ore per esempio io mi accingo a festeggiare un po' il compleanno, diciamo che non ho proprio tutta questa grande voglia nella mia vita, sono piuttosto appartenente alla categoria dei pigri, però parrebbe che ci siano delle abitudini che vadano così bene per chi ami starsene a casa la sera, perché colazione a cena e discoteca alle 10 del mattino sembrerebbe essere diventato un po' un trend. Non so se vi state rendendo conto che il mondo gira un po' al contrario. Ecco, ho scoperto che esiste una tendenza che si chiama Brinner, che sarebbe praticamente un gioco di parole tra breakfast e dinner, e sta prendendo piede anche in Italia, perché chiaramente tutte queste cose, anche il soft clubbing, partono da fuori. Quindi questa per esempio del Brinner arriva dall'Australia, poi esplosa negli Stati Uniti e ora si può assaporare cornetto e cappuccino anche dopo le 18 in locali di varie città tra Roma e Milano. Sta diventando proprio un'abitudine. A proposito di soft clubbing, qui su Virgin Radio abbiamo delle novità carine riguardanti i momenti in cui ci vedremo attraverso i grandi live dei festival, quindi voi state attenti e soprattutto chi ci verrà a trovare saprà, vedrà. Più di più non posso dire, quello che posso dirvi però è che siamo molto contenti di ascoltare in diretta i Black Moods, questo è Time Bomb.

0: I Black Moods con Time Bob, lo sentite questo? Questo è il tempo esattamente quello che ci riporta ad ogni ora ad un Virgin Classic. Stavolta andiamo al 1965.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: 1, 2, 3,
6: perché
5: 4,
6: fermarsi?
5: 5, 6.
6: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
7: Carrefour. Inter, i campioni siamo noi. Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa, non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: Sa,

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Virgin Classics 1965.

Il 1965 è l'anno proprio di quella originale, esatto, quella di Bob Dylan, Like a Rolling Stone, un Virgin Classic che ci fa ricordare che è indiscutibilmente la canzone più famosa e rivoluzionaria di Bob Dylan, pubblicata appunto il 20 luglio del 65, un brano che sicuramente ha ridefinito i confini della musica folk e anche di quella rock, trasformando una canzone di protesta in una vera e propria opera d'arte letteraria. Pensate, a proposito di fogli, cimeli e autografi, non so chi fosse in diretta con noi ieri pomeriggio, si parlava di Paul McCartney che non vuole più fare autografi anche perché pensa alla mercificazione degli stessi. Pensate che nel 2014 il foglio originale dell'Hotel di Washington in cui Bob Dylan scrisse a mano il testo finale di questa canzone, pieno di scarabocchi, cancellature, rime alternative scartate, è stato venduto poi all'asta, quindi in maniera ufficiale chiaramente in questo caso, per la cifra astronomica di 2 milioni di dollari, diventando sicuramente uno dei manoscritti musicali più costosi della storia. E poi ci ricordiamo anche che Jimi Hendrix fosse totalmente ossessionato da Bob Dylan e dalla sua capacità di scrittura, tant'è che fece poi la sua Like a Rolling Stone, portandola dal vivo in una storica ed esplosiva versione elettrica del 1967, che è l'altra annata famosa per questa canzone, al Monterey Pop Festival, l'evento che lo consacrò definitivamente davanti al grande pubblico americano. A proposito di consacrazioni, è arrivata la figlia di Dave Grohl da sola, perché lei ci tiene a dirlo, io ho fatto questa cosa da sola, Dave Grohl lo ha sottolineato, cioè ha scritto delle cose e noi stiamo ascoltando un singolo che è arrivato nel 2026 e pensate, il titolo 595 fa riferimento alla cifra 5,95 dollari al minuto, che è il costo di una linea telefonica erotica vintage degli anni 90. Tutto il resto ce lo racconta in questa canzone Violet Grohl.

0: No friends,
1: got no love. For what it's worth dei Placebo, che subito vi ricordiamo arriveranno il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano. Una delle bellissime notizie tra i live firmati Virgin Radio, ovviamente. Però quello che voglio dirvi oggi, che è il 22 di maggio, è che non è soltanto il compleanno della voce che sentite con voi fino alle 16, cioè di Che ti passa, ma anche e soprattutto del grandissimo Morrissey, che è nato il 22 maggio 1959. Quindi oggi sono 67 anni e siamo molto con 67, sì, abbiamo fatto il calcolo. Perché mi guardi così, Mattia Rossi? Adesso mi hai messo un dubbio. Ci ragioniamo sugli Smith e poi torniamo, eh? Vabbè, il mononeurone deve farcela un po' così, prendendosi tempo. A parte tutto, dicevo, facciamo gli auguri al nostro grande Morrissey ascoltando questo capolavoro del 1987 degli Smith.

0: if you think you've heard this one before. A proposito, Morris arriverà in Italia con altre due date firmate Virgin Radio: il 19 luglio a Cernobbio e il 21 luglio sarà invece ad Asti, Piazza Alfieri. Dico altre due perché io l'anno scorso ero lì a vederlo ed è lì che ho scoperto con Giordana che io facessi gli anni il 22 maggio insieme a lui. Basta, la smetto, perché invece adesso arriva quel momento in cui apro il numero verde. Lo facciamo, Mattia? 832 43 30 832 43 30. Il regalo lo faccio io a voi adesso. Ci sono due biglietti. Se una persona di voi, la più veloce, ci chiama adesso a questo numero per il concerto del 5 luglio di Foo Fighters con gli Idols. Quindi al dito più veloce tra pochissimo in diretta con noi su Virgin Radio.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Played the Fool di Michael Stipe ed Andrew Watt in diretta su Virgin Radio. Questo bel duo ci porta ad un'altra bella situazione che si sta per creare in diretta, perché abbiamo dato la possibilità, prendo il numero verde, di far chiamare una persona. La persona più veloce ha telefonato al nostro numero in diretta e subito potrà avere la possibilità di andare il 5 luglio a vedere i Foo Fighters con gli Idols qui all'Ippodromo Snaila Maura, qui a Milano, agli High Days. Data firmata Virgin Radio. Andiamo da Francesco, che secondo me non sta nella pelle. Vai, ciao Francesco.
1: Ciao, buonasera. Infatti non sto nella pelle.
0: Vero, da dove ci chiami?
1: Da Falcone, provincia di Messina.
0: Oh, Messina, che meraviglia. Com'è lì? Fa caldissimo?
1: No, caldissimo no, però si sta bene già.
0: Ah, bene. Qua a Milano invece non si respira manco veramente, sì, a pagare. Niente, vabbè, è andata, sì, così. Senti, sì, chi ci porti?
1: Giovanna, la mia compagna.
0: Che meraviglia, che bello che venite da Messina a Milano a vedere i Foo Fighters con gli Idols. Poi è tutto il calendario che offrirà quella giornata bellissima degli Idols. Vabbè, allora ti aspettiamo a Milano. Vediamo l'ora.
1: Sì, ciao Francesco. A Milano.
0: Certo, ciao Francesco, buona giornata.
1: Ciao, grazie.
0: Buon weekend. Serata. Ciao.
1: Grazie.
0: Amici, loro sono i Guns N' Roses, questa è inconfondibile. 1991, si torna a ieri, cioè ieri per modo di dire, Yesterday's.

Liam Gallagher nella sua fase solista del 2019 con questa Shockwave, e noi continuiamo perché il tempo in questo 22 maggio non è ancora finito. Tra poco ci salutiamo, ma prima ascoltiamo quel successo del 2001 dei Blink 182. Questa è The Rock.

The Rock Show dei Blink 182. E così chiudiamo questa puntata di venerdì 22 maggio in diretta su Virgin Radio. Beh, le cose da dire sono tante. Anzitutto, buon weekend a tutte le persone all'ascolto e vi ricordo che per quanto mi riguarda

0: Cioè io che sono Katy Passa sarò con voi dalle 14 alle 18 anche domani e domenica come tutte le settimane. Quindi ci ritroviamo in quello spazio nostro che è il weekend con Rock in Weekend. Poi stasera ci saranno chiaramente Melissa Grete e Andrea Rock in diretta. Adesso c'è Free Rock. Voglio ringraziare Mattia Rossi, voglio ringraziare Toki per questa settimana. Soprattutto Ringaccio che mi ha lasciato il posto per parlare con tutti voi amici meravigliosi e grande famiglia del rock. Perché soprattutto chiudere con questo compleanno in diretta è stato veramente qualcosa di meraviglioso, quindi un abbraccio, un 5 alto da Katy Passa, mi raccomando, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
3: It's 4 p.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
6: Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Veramente?
7: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Pronto?
16: No, direttore, è in vacanza,
15: in Umbria.
16: Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
21: Permesso? Che bel parquet!
22: Ha visto?
21: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
22: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
21: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
22: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
21: Ma che fa, mero bel mestiere?
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
24: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
25: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
26: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
27: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve.
1: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
1: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Per molti il futuro è solo incertezza.
18: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
20: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
21: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
22: Uno sono io!
23: Uno sono anch'io!
21: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
24: Quante cose al mondo vuoi fare?
25: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
26: Che confusione sarà perché...
27: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
28: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
27: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
0: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri.

0: cassaforte. Apri la cassaforte.
1: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
4: It's 5 p.m.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano un chilometro di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione opposta 9 chilometri di incolonamenti tra il bivio della 1 fine con Planare di Piacenza e la diramazione Fiorenzuola per un mezzo in fiamme. Sempre in autosole un incidente provoca altri 5 chilometri di coda tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e Guidonia Monteceglio viaggiando verso Napoli. Sulla 4 verso Trieste il traffico causa code tra il nodo di Pero e Milano Est. Anche lungo la 10 verso Genova, rallentamenti tra Genova Aeroporto e il bivio A10 A7. Sulla 14 Adriatica verso Taranto, code a tratti tra il bivio A14 A1 e la diramazione Ravenna. Lungo la tangenziale di Napoli verso la diramazione Capodichino, rallentamenti tra Corso Malta e Capodichino. Infine sulla statale 3 via Flaminia, traffico intenso tra l'incrocio via Cassia e l'incrocio Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
2: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour.

0: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Virgin Radio Style Rock. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Chi è?
5: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle band simbolo del rock di Seattle, gli Alice in Chains di Jerry Cantrell e Layne Staley. Una band immersa nella distorsione, nell'oscurità e nello spirito alternativo degli anni 90, che nasce nell'underground ma arriva subito al successo, perché il 1992 è di fatto un anno straordinario e gli Alice in Chains lo segnano con un singolo, Wood. Tutto comincia a Seattle nel 1987, quando il chitarrista Jerry Cantrell incontra Layne Staley, voce potente, ragazzo dannato che ha lasciato la sua famiglia molto religiosa e praticamente vive in uno studio di registrazione, il Music Bank, che sta aperto 24 ore su 24. La sua voce sembrava quella di un motociclista di 100 kg, ha detto Jerry Cantrell. Non potevi immaginare che fosse quella di un ragazzo così fragile. Jerry Cantrell è figlio di un veterano del Vietnam, è cresciuto ai margini e ha trovato se stesso nella copia coreana di una Fender Stratocaster comprata per pochi dollari dopo aver lavorato consegnando i giornali nella periferia di Seattle, lo stesso lavoro che faceva il suo amico Chris Cornell. Jerry Cantrell e Layne Staley, due outsider che si esprimono con un muro di suoni e distorsione, accordi nella tonalità drop D e melodie scintillanti in cui Layne Staley scava in profondità nei suoi lati oscuri. Vivono insieme ai Music Bank, suonano tutto il giorno, registrano il primo album Facelift nel 1990, partono in tour per 2 anni, partecipano al film Singles che mostra al mondo cosa succede a Seattle e il 29 settembre 1992 arrivano al numero 6 in classifica in America con il secondo album Dirt. Il primo singolo si intitola Wood, è un pezzo definitivo degli anni 90, un omaggio ad Andrew Wood, cantante The Mother Love Bone, scomparso nel 1990, che solo un altro eroe tragico come Layne Staley poteva fare. Layne era bellezza, tristezza e inquietudine, era unico perché i suoi demoni erano nella sua voce, ha detto Billy Corgan.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano.

0: Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Ester Oletto. Stati Uniti, Iran, accordo vicino. A ora è possibile l'annuncio, secondo alcuni organi di informazione. La bozza d'intesa in 9 punti, tra cui fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, garanzie per la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e in quello di Oman. Ira di Putin per l'attacco ucraino contro un collegio di Starobelsk e Luhansk occupato. Almeno 6 morti, una quarantina di feriti e 15 dispersi. Per il presidente russo è un atto terroristico e giura vendetta. Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Unione Europea. Così Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo di Irlanda Martin in merito alle proposte avanzate alla presidente della Commissione von der Leyen. La premier presiederà il Consiglio dei Ministri previsto per le 19 con al centro la proroga del taglio delle accise. Diffuse le prime immagini della grotta alle Maldive dove hanno trovato la morte 4 dei 5 sub italiani. Domani il rientro delle salme in Italia. Prende piede l'ipotesi del disorientamento. Attrezzatura inadeguata secondo i soccorritori finlandesi. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flotilla ricoverati a Istanbul per lesioni dopo le violenze dei militari israeliani. La procura di Roma che indaga sull'abbordaggio oltre al sequestro di persona sta valutando anche i reati di tortura e abusi sessuali. Calcio. Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato di Serie A con 5 verdetti già scritti e altri 4 ancora aperti. Ad essere appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus si contendono i 2 posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato in Lombardia sulla A4 tra lo svincolo Monza e allacciamento tangenziale est di Milano verso Brescia. Perdita di carico nel Lazio sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso la Milano-Napoli. Code a tratti sulla A21 per lavori tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino. Incolonnamenti a tratti sulla stessa A21 anche tra Brescia Sud e allacciamento A4 Torino-Trieste. Per chi procede verso Brescia c'è un veicolo fermo sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 586 della Valle dell'Aveto con la corsia chiusa all'incrocio Passo della Forcella. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino. Il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, venerdì 22 maggio, la diretta di Virgin Generation, l'ultima della settimana, ma come sempre in compagnia di Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E del nostro Ale Fiore in regia.
2: Saremo rock and roll, baby!
1: Rock and roll, baby, yes, of course, ha detto benissimo Ale Fiore. In queste due ore di rock and roll parleremo di tante cose, ascolteremo la musica di Virgin Radio, andremo oltre oceano perché parleremo di alcune esibizioni che ci sono state ieri sera, fenomenali, poi parleremo di ricerche scientifiche, un po' di tutto, come al solito, come Virgin Generation.
0: Virgin Generation parte oggi con i Pearl Jam, Even Flow. Wow!

0: died and you just stood there. I died and you watched. I died and you walked by and said no. Pearl Jam, Even Flow era il 1991. Amici del rock and roll, c'è un nuovo batterista per i Pearl Jam?
1: Allora, prima o poi ci sarà un nuovo batterista al posto di Matt Cameron, però non sappiamo ancora il nome, non sappiamo se è stato scelto, ma qualche indizio ce l'abbiamo. Da chi? Dal batterista che abbiamo appena ascoltato, ovvero Dave Cruiser, che ha suonato nell'album 10 dei Pearl Jam, album importantissimo per la band. Ha scritto sui social che i Pearl Jam hanno già scelto il nuovo batterista senza fare nomi. Poi il commento è stato cancellato, ma ormai il danno era fatto. Ormai è stato abbastanza per far parlare. Insomma, tra l'altro Cruise ne aveva detto più volte che gli sarebbe piaciuto tornare a suonare con i Pearl Jam, ma mi pare di capire che hanno scelto un'altra strada. Quando verremo a sapere del nuovo batterista? Sicuramente nella prima data che è stata per ora, diciamo, confermata dei Pearl Jam nel 2026, ovvero l'Oana Festival, il festival di Eddie Vedder.
2: Esatto, dove o suona lui la batteria o ci sarà un...
1: ci sarà qualcuno, ci sarà. Il 2026 è anche l'anno del ritorno dei U2, giusto Andrea?
2: Assolutamente sì, abbiamo parlato anche di un video meraviglioso raccontato a Mexico City. Intanto questa è Song of the Future.

0: Tom Petty, I Want Back Down, 18 e 18 minuti. Amici del rock and roll, qui a Virgin Radio noi stiamo molto bene. All'interno degli studi di Virgin Radio sembra che il tempo non passi mai, eppure esistono dei luoghi che ti invecchiano.
1: Beh sì, c'è uno studio che ha provato praticamente questo. È uno studio guidato da dei ricercatori della Stanford Medicine in California, che ha fatto luce su quanto il luogo in cui viviamo e le nostre origini possano influenzare la nostra biologia, l'evoluzione del nostro corpo. Gli scienziati hanno analizzato 300 e passa persone di origine europea, asiatica e nordamericana e hanno scoperto che il posto in cui si vive conta tantissimo, soprattutto per l'età biologica, cioè l'età che il nostro organismo dimostra a livello cellulare. A volte è differente rispetto a quella anagrafica. Per esempio, tu non dimostri assolutamente l'età che hai, Andrea Rocca, e ti sto facendo un complimento.
0: Mi hai 60 due li porto decentemente.
1: No, non è così. Tra l'altro sei un caso strano e ti spiego perché. Perché i ricercatori hanno notato che le persone provenienti dall'Asia orientale, quindi Giappone, sud-est asiatico, quelle zone lì, che però vivono fuori dall'Asia, tendono ad avere un'età biologica più elevata, quindi ad invecchiare prima rispetto a chi vive lì. Invece, al contrario, noi europei, se andiamo fuori dall'Europa a vivere, sembriamo biologicamente più giovani rispetto a quelli che rimangono qua in Europa. Quindi il problema è l'Europa. Il problema è lo stile di vita occidentale.
0: Chiaramente, questo è ovvio, anche perché abbiamo delle abitudini di consumo completamente diverse. Per il momento, però, a farci stare bene ci pensa la buona musica di Virgin Radio. Nickelback, Bones for the Crows.

0: Bone for the Crows, Nickelback.
1: Tra pochissimo su Virgin Radio parliamo dei nuovi movimenti dei Red Hot Chili Peppers qui a Virgin Generation.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
19: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
21: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Questa è la via.
19: Dal 20 maggio al cinema.
22: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
23: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
22: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
23: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
24: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
26: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
27: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
28: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
29: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
30: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
28: perché se non deghi non ci credi.
31: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
32: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
33: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Red Hot Chili Peppers 2011, amici del rock and roll, Virgin Radio, Virgin Generation 18 e 33, venerdì 22 maggio, adesso che avete tutte le coordinate, i Red Hot Chili Peppers si sono un po' guardati intorno e hanno detto, beh, allora, che investimenti potremmo fare per il futuro?
1: Hanno parlato così?
0: Sì, secondo me sì.
1: Flia delle origini milanesi?
0: Vabbè,
1: il cosiddetto Giangi dei Red Hot.
0: Business is business. Perché? Perché anche i Red Hot Chili Peppers si sono fatti un po' i conti in tasca e hanno capito che una delle opzioni sicuramente più remunerative al momento era vendere il loro catalogo.
1: Il catalogo discografico per oltre 300 milioni di dollari. La band ha ceduto ad una casa discografica il controllo delle registrazioni originali degli album, quindi da dove arrivano i guadagni legati a streaming, legati a passaggeri radiofonici, licenze per i film, serie TV, pubblicità, questo tipo di servizi. E già anni fa avevano venduto i diritti editoriali delle loro canzoni per 140 milioni di dollari, quindi insomma, se fai la somma, tu che sei commercialista,
0: io credo che anche quest'anno l'F24 di Flea possa picchiare duro.
1: A posto così, ha detto stai tranquillo che anche quest'anno ce la fai. Comunque è un po' una tendenza questa di vendere i cataloghi, perché non sono gli
0: facendo
1: unici.
0: Lo sta facendo in molti
1: Springsteen, Bob Dylan.
0: Lo sta facendo in molti secondo me perché hanno capito che la musica sarà sempre più liquida e per sopravvivere ci sia bisogno di grandi sonorizzazioni e operazioni di questo tipo. Quindi mantenere esclusivamente il controllo delle loro registrazioni, se a mio avviso all'artista torna molto poco
1: e
0: cioè
1: poi invece
0: è più
1: può
0: giusto
1: essere
0: che
1: utile.
0: Venga gestito a livello manageriale da terzi.
1: Esattamente. Chissà che cosa ne penseranno i Kasabian, ma ancora presto per loro, si può dire.
0: Non lo so, se comunque volete delle consulenze potete,
1: eccolo qua,
0: potete
1: Andrea
0: contattarmi.
1: Rock
0: Kasabian, Great Pretender.

0: La storia ci dirà se siamo stati davvero una brava band o solo un volo di un giorno.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio, Style Rock.
3: The world is a vampire.

0: Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings, questa è una super hit tratta da Melancholy and the Infinite Sadness. Abbiamo parlato del tour dedicato a questo meraviglioso album con tanto di orchestra. Adesso torniamo all'interno della nostra rubrica. Billy Corgan dice cose.
1: Dice cose su alieni e robot umanoidi. Ha delle opinioni in merito, gli è stato chiesto durante un'intervista recente. Per quanto riguarda... Sì, però lui ha le idee abbastanza chiare, ve le ripropongo. Allora, per quanto riguarda gli alieni, ha risposto così, ha detto: se esistessero davvero e avessero intenzioni ostili, ci avrebbero già conquistato da tempo. Per questo motivo non li considero una minaccia.
0: Ok.
1: Magari, mi vorrei dirgli, Billy, magari proprio perché ci conoscono e non si avvicinano. Potrebbe anche essere così. Ma andiamo
0: magari
1: avanti.
0: Magari sono semplicemente menefreghisti.
1: Esatto, non gliene frega. Hanno trovato un altro pianeta. Chi lo sa? Diverso il discorso sui robot umanoidi. Dice che l'automazione può avere un impatto enorme sui lavoratori nei prossimi anni, cancellando molti posti di lavoro. E poi, ragazzi, arriva la parte complottista.
0: Vai.
1: Dice, sostiene che le istituzioni sappiano da tempo che i robot umanoidi sostituiranno una parte consistente della forza lavoro. Per questo si sarebbe iniziato a parlare di reddito universale, che servirebbe a gestire la popolazione che avrà meno opportunità lavorative e più tempo libero.
0: Il problema è che il reddito universale verrebbe gestito da Ultron, e quindi
1: da un alieno.
0: Questo renderebbe tutto abbastanza complicato. Sam Fender, questa è Getting Started.

0: Fender Getting Started 2021.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di David Bowie. Virgin Generation.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: E gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Virgin Classics 1980.

0: perdibili con un signore che è stato cielo.
1: È che io me lo sogno ormai tutte le notti perché sto facendo il non countdown. Come?
0: Non dire in che modo lo sogni.
1: No, no, questo lo dico a te offline, diciamo. Okay. Sto parlando di Jack White, ovviamente scherzo, però non vedo l'ora di vederlo dal vivo nella data targata Verge Radio, anzi nelle date, perché sono due nel nostro paese. Il 19 di giugno alla Prima Estate, nel lungo festival della Prima Estate al Lido di Camaiore, e poi il 21 di giugno replica a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, Arena Alpe Adria. Io veramente non l'ho mai visto dal vivo, tu hai avuto la fortuna di vederlo.
0: The White Stripes era un'altra cosa. Adesso lo ascoltiamo. Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs.

0: and the Broken Ribs, Jack White.
1: C'è una seconda ora di Virgin Generation che vi aspetta dopo le breaking news del TG Com 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
6: It's 7 p.m.

0: Digicom 24. Breaking news.
1: Buonasera da Ester Oletto. Pensare al piano B se l'Iran non riapre Hormuz, riflette il segretario di Stato americano Rubio, che parla di alcuni progressi nelle trattative tra Washington e Teheran. Secondo l'emittente saudita l'Arabia, l'accordo sarà annunciato tra poche ore. 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Bilancio provvisorio dell'attacco ucraino con droni contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. La procura di Roma ha cominciato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia intercettate dalla marina israeliana in acque internazionali. I PM stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverati 50 attivisti colpiti dai militari. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria, che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo: Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio: stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per lavori sulla A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. C'è un incidente tra Termoli e Vasto Sud lungo la A14 in direzione Pescara. Materiali dispersi sulla carreggiata. Segnalati invece sulla A6 tra Fossano e Allaccio A6 a 33 verso Savona. C'è un veicolo fermo sulla A13 tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana per chi procede in direzione Padova. Materiali dispersi anche sulla A21 allo svincolo di Ponte Vicorobecco verso Torino. Ultima segnalazione che ci porta sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo in Calabria, con incidente allo svincolo Lamezia Terme in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Style Rock.

0: Somebody Told Me, i Killers nel 2004, 19:07 minuti, venerdì 22 maggio. Questa è la diretta di Virgin Generation, siamo sempre con voi per tenervi compagnia ancora un'ora questa settimana e poi ovviamente vi lasceremo agli amici del weekend. Chi ci tiene in sospeso un attimino di più sono i creatori di Stranger Things.
1: Sì, perché si è conclusa, no, la serie, sì. Stranger Things, di cui tu sei tanto fan,
0: abbastanza,
1: Andrea Rock,
0: sì.
1: Ma continua a far discutere il finale della quinta stagione, è andato in onda alla fine del 2025.
0: Sì, non è piaciuto a tanti, devo dire, che a me non è che... Però oggi prendono parola proprio i Duffer Brothers e che cosa dicono? Il destino di 11,
1: Millie Bobby Brown, che è la moglie del figlio di Bon Jovi.
0: Figurati se non ci infilava sta roba. E il destino del personaggio di 11, che è il personaggio fondamentalmente cardine intorno al quale si muove tutta la serie per tantissime stagioni, lo sveleremo eventualmente fra 20 anni, quindi nel 2046.
1: Hanno detto se nel 2046 ci sarà ancora qualcuno interessato a parlare di Stranger Things, allora ve lo spiegheremo.
0: Io sono 20 anni che aspetto il finale di Lost, spiegato
1: quindi,
0: bene.
1: Quindi si può fare.
0: Si può fare,
1: perfetto.
0: Mumford & Sons, here.

0: Cover Me, Bruce Springsteen, era il 1984, 19 e 15 minuti. Cover Me, un po' proteggimi, è una sensazione sicuramente che ha provato in qualche modo Stephen Colbert, storico annunciatore, presentatore, icona dei late show americani, che ha ormai abbandonato per sempre la sua professione per motivi, lo possiamo dire, molto politici negli US.
1: Beh sì, diciamo che c'entra anche questo discorso.
0: Forte frizioni.
1: Cosa è successo? Si è chiusa un'epoca per la televisione americana, sì, perché The Late Show with Stephen Colbert si è appena concluso dopo 11 anni, 33 se consideriamo anche il predecessore, quindi David Letterman, uno storico programma televisivo. E Springsteen è stato ospite del penultimo episodio di questo programma e ne ha approfittato appunto per mostrare pubblicamente il suo sostegno al conduttore contro la chiusura, che probabilmente è stato attaccato per motivi politici. E dopo il discorso che ha fatto Springsteen, piuttosto duro, si è esibito con Streets of Minneapolis, dedicando a Colbert proprio la canzone, mentre il giorno successivo, nella puntata successiva, come ospite musicale c'è stato Paul McCartney, che tra l'altro era già stato lì al Ed Sullivan Theater a New York nei primi tour americani con i Beatles, e insomma ha detto che anche lui è colpito da questa cosa. Momento emozionante nel finale, perché ha cantato insieme a Colbert, hanno cantato insieme Hello Goodbye, canzone 1967 dei Beatles, e sul palco sono saliti tutti i tecnici, gli autori, membri della troupe, per salutare in modo corale qualcosa che ha fatto la storia.
0: Bel momento di TV in America. Adesso i Papa Roach arrivano ovviamente da quelle parti. Wake Up Colin.

0: Scancanesi, questa è Week, tutte le date del loro tour sul sito virginradio.it.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, se nella nostra vita ne avessimo combinate un milionesimo di quelle che ne ha combinate Mick Jagger, saremmo già delle rockstar.
3: Il re della festa? Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
11: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Da Carrefour, 96 ore scontate.
14: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Ufficio, cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

0: Bon Jovi, have a nice day. Sicuramente una bella serata l'ha passata Mick Jagger, un po' come fa lui, no? Quelle feste.
1: Mezza serata.
0: Vabbè, quelle feste lì che finiscono sempre un po' nel...
1: Adesso spieghiamo, dai. Spieghiamo perché sono terminate le riprese a Stromboli del nuovo film di Alice Rohrwacher, una regista italiana che stava girando appunto questo nuovo film che si intitola Le tre sorelle incestuose, dove Mick Jagger interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio. E quindi al termine delle riprese c'è stata la festa per la fine dei lavori e anche per festeggiare il compleanno di Josh Connor, altro super attore hollywoodiano, l'abbiamo visto in Challengers, in tanti altri film. Nella festa così di fine produzione c'era gran parte del cast, ospiti importanti, Dakota Johnson, Jesse Buckley, Isabella Rossellino fa parte del cast ma era Khan, c'era Paolo Sorrentino, però non è andata benissimo, Andrea. O forse è andata troppo bene, adesso che ci penso, perché a un certo punto la serata è stata interrotta dalle forze dell'ordine dopo alcune segnalazioni dei residenti per il volume della musica e il fatto che fosse più o meno a mezzanotte ancora, non avevano, diciamo, i permessi. Ma io dico, ma è un permesso vivente Mick Jagger?
0: Cioè, tu mi stai dicendo che sono arrivati gli sbirri, sono entrati...
1: Mi dia le sue generalità.
0: Esatto, a Mick Jagger. E cos'è? Sì. La prego, non lo dica a mia mamma.

0: Nirvana All Apologies 1993. Cari amici del rock and roll, quante cose ancora oggi si scoprono sui Nirvana e su quella che è stata la tragica fine della vita di Kurt Cobain.
1: Adesso sono emersi dei documenti di recente, hanno riportato l'attenzione proprio sulla scomparsa di Kurt Cobain, che è avvenuta nel 1994, ricordiamo. Da questi fascicoli risulta che circa 10 mesi dopo la scomparsa del frontman, sua moglie Courtney Love avrebbe chiesto alla polizia di distruggere le fotografie scattate sulla scena del suicidio. La richiesta è stata inoltrata dall'avvocato di Courtney Love ed era motivata dal timore che quelle immagini potessero finire accidentalmente nelle mani dei media, essere diffuse pubblicamente, che se tu ci pensi, Andrea, oggigiorno è anche ragionevole, come, perché con i social, con le fake news, con i giri che ci sono della stampa, eccetera, il rischio effettivamente c'è, ma si parla del 94.
0: Raga, negli anni 90 la copertina di un disco di metal estremo aveva esattamente quel tipo di soggetto, è tutta un'altra storia, la storia dei Mayhem, ma è successo. Io vorrei anche pensare che forse proprio per quella paura lì e per quella reference Courtney Love abbia detto: ehi, attenzione.
1: Fatto sta che hanno respinto questa sua richiesta. Infatti,
0: certo,
1: poi le abbiamo viste.
0: Certo, esatto. Erano terribilmente importanti per tutta
1: esatto.
0: una serie di motivi.
1: Esatto.
0: Stereophonics, Do You Feel My Love?

0: Stereophonics, You Feel My Love.
1: E noi tra pochissimo su Virgin Radio parliamo anche di un bello omaggio ai Ramones. Virgin Generation.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
14: Sì.
13: Quando ti dicono che è misura.
14: Sì.
13: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: Fino a 27 km con un litro.
21: 116 cavalli!
22: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
23: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
24: Chi è?
23: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
24: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
23: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
25: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
26: Virgin Classics 1978.

0: I Wanna Be Sedated è uno dei brani più importanti della storia del punk, è uno dei brani più importanti della storia dei Ramones, era il 1978 dall'album Road to Ruin. 19:54 minuti, questa è la diretta di Virgin Generation, una importante, importantissima classifica, un po' pensata per tributare i Ramones, un po' per far arrabbiare me.
1: Sì, veramente, ti sei scaldato un po' tanto fuori onda, ripensando alla classifica che è stata stilata da Rolling Stone, che riguarda i 100 migliori album punk di tutti i tempi, realizzata per celebrare anche il 50° anniversario dell'album di debutto dei Ramones, certo. Che infatti troviamo al primo posto.
0: Giusto.
1: Perfetto, e fin lì siamo d'accordo, perché comunque, insomma,
0: giusto,
1: sono considerati, come
0: capostipiti,
1: il punto di partenza del punk moderno. All'interno della classifica però vengono fatte anche delle scelte un po' bizzarre che portano altrove.
0: Certo, la cosa che a me ha fatto molto arrabbiare.
1: Vabbè, troviamo due dischi dei Clash però,
0: Vabbè, ma certo, ma vuoi non mettere i Clash?
1: Non volevo farti arrabbiare, per quello volevo calmarti.
0: Nei 100 dischi della storia del punk, cioè puoi mettere i Turnstile davanti a And Out Come the Wolves Dare Rancid, che è un capolavoro del genere?
1: Ci sono delle scelte un po' strane, laterali, nel senso che c'è anche Nevermind dei Nirvana.
0: Vabbè, perché lo spirito può essere un po' quello.
1: Allora bisogna capire di che cosa si parla. Se si parla dello spirito, se si parla del taglio musicale.

0: Fall Together, Death Rocks, lui sarà live il 23 di ottobre al Lime di Milano, data in collaborazione con Virgin Radio.
1: Vi aspetto un weekend bellissimo, energico, pieno di felicità qui su Virgin Radio con i nostri colleghi, mentre noi ci sentiamo lunedì. Lunedì l'appuntamento con Virgin Generation è sempre dalle 18 alle 20. Grazie mille, vi auguriamo un ottimo weekend anche da parte di Ale Fiore, grazie anche da parte di Andrea Rock, grazie.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille a tutti voi, popolo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
2: It's 8 p.m.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
14: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E passiamo alla pagina sportiva.
18: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
20: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve.
20: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte Cystiset Forte.
20: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
21: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
22: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
23: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve.
4: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Lo rifacciamo?
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
18: Sì? Come?
17: Un camion di rose rosse.
18: Pour moi? Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
19: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
20: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Best Rock 500.
24: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci, guardaci. Virgin
9: Radio. Style Rock.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 21.
12: It's 9 p.m.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco all'aereo.
13: Vieni nei

0: negozi San Moiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema. Sa, sa.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli ipermarket aderenti. Carrefour.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Lo rifacciamo?
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24. Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Classics 1980.

0: X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro, fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud... A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Long Playing Stories.
16: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
17: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
16: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
18: Virgin Radio.
16: Sono le 22.
19: It's 10 p.m.
20: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
21: Virgin Rock Live.
16: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
21: Virgin Rock Live.
16: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
4: Bravo Carlo, sono venute bene?
3: In realtà, no, direi proprio di no.
4: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
3: Flyer Alarm.
4: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Ma perché lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Perché non lo fai?
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata per l'imbarco al...
19: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
21: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
22: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
23: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
24: Puoi provare Meclon Lenex?
25: Conosci Meclon Lenex?
24: Meclon Lenex.
25: Ce l'hai, Meclon Lenex?
26: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
27: Virgin Rock Live.
28: Più di un concerto, un grande evento rock.
0: su Virgin Radio. Virgin Rock Live.
1: Virgin Rock Live.

0: Tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
12: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
15: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
20: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
21: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
21: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte Cistiset Forte.
22: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: Che confusione sarà perché...
25: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
26: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
25: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
27: La scelta giusta è il futuro.
28: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
27: La scelta giusta è l'attenzione.
28: I polli allevati

0: Virgin Rock Live.
1: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 23.
18: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: 1, 2, 3,
6: perché
5: 4,
6: fermarsi?
5: 5, 6.
6: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo.
8: Mm.
7: Quando ti dicono che è a misura.
8: Mm?
7: Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Che confusione sarà perché
13: le leggi le parole? No, per forza siamo in radio, ma su canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker Super Karaoke. Prossimamente su canale 5.
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
17: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
19: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
24: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Pizzicati
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco alle...
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
12: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al cancro.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Virgin Radio.
2: È l'una.
3: It's 1 a.m.
4: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.
5: 1, 2, 3, 4!

0: party.
1: Torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

Rock Party. Anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Un nuovo rock party vi aspetta domani su
1: Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 2.
7: It's 2 a.m.
8: Style Rock.